A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plajair d'un vanturaivel leit revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar dandet scol misterius schfladar din crescentuna.

0: las novitats ter RTR.
1: Per agitar de combattere las flommas, la Svizzera tramette 3 helicopters dell'Armada per sostegnare la Francia. Center la taccia islamistica a Berlin, organizzazioni de Pride svizzeres pretenden de più protezione. Alla prossima onda de cellira comincia a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De più di questi temas de Laura, dati ossa le novità della SIS. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Bien-di. La Svizzera sostiene la Francia con 3 helicopters dell'Armada in il combattere contro gli incendi di Gouaud, come comunica il Departamento federale della Defensione. Il 3 Super Pumas vengono tramessi in la Corsica. Più avanti, già un 20 specialisti per il combattere contro le flammas in la regione degli incendi. L'azione si è fixata in 7 dies. Già dopo la sonda, sostiene in radunt 30 pompiers de Genevra per le lavori di Stizza in la regione de Bordeaux. La Francia combatte al momento contro incendi di Gouaud in pires regions. Con una dichiarazione comunabile reagiscono organizzazioni de Pride Svizzeres ad associazioni speciali queeres sin la taccia islamistica per il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de più protezione per occurrenze in Svizzera. Le prime misure di sicurezza vengono già esaminate, tranter auter per la Pride a Cuira che è in mais. La Confederazione aveva ben augmentato als danese per la protezione de minorità l'an passato e la comunicazione pretenden le organizzazioni però ulteriore prevenzione de delinquenze ad in agi consequent incontro gruppi d'odi. In il Centrum Argovia è da ir una manifestazione di solidarietà per un frendes de violenza. La ragione è il caso di un anterior politiker argovian. Il Svizzer de 57 anni doi aver narcotizzato a maldovrà sexualmente pliras un frendes femminines a filmar als delicts. La Procura Pubblica accusesce el trander auter per vide ammazzament en prova violazione sexuale ad acts sexuals cun ufans. Organisala manifestazione alles donas della PS de l'Argovia. Quelles criticesce las autoritas centunales de bich aveich protegi a vondeles portuciades. In viundeles Suisse a stuise centa ir d'urgenza sin ses viadi de Turic a New York. A bord, sai se sviluppa FIM, scola Suisse a confermar in vers l'agentura de novitatskisten STA. Il FIM sai a venire marciar in la business class. Sine quai, l'avion se centa se gira main a Bangor en il stadi american de Maine. Ils pompiers aien controllare l'avion, nein però città ni fieu ni gronde celira. Persones del fac intercurescien osse l'avion. A bord de quel eren 212 passagiers e co members de la crew. Blessats naia da Nagins. Paucs mais, avant les elections del Parlament en il Stadis Uniz il November, emprova il president Donald Trump de metter tras regles de leger pli strictes avant el Tribunal Suprem. Il Ministeri de Giustia a per qua inoltra in domanda urgenta. La fine mira sei da abolir ina decisione della Trecira. Ina Trecira d'appellazione veva frenà als plans de Trump con l'argumentazione che el surpassia sias competenzas. Tenoch la Constituzione deciden als Stadis Federativs de wart el drec de leger. Trump vuol trander auter che l'elector ston comprovalor nazionalitat della registrazione ad engraviar l'elezione per corrispondenza. Kritikers avverteschen che milions de borgais americans senza pass vingen uscia exclus delles elections. Les Nations Unides avverteschen ad una nova eruption della epidemia de HIV per via delle scursnizions massives dels mezz finanzials. L'an passat sein els denes de git se reduzit per 18%. Usche paux denes aia de pi prest 2 decennies bich blida. Ein um in Rapport de la ONU avant la Conferenza Internazionale de Sida in Brasilia. Ort wacht per tuchat sein als Pajais Afrikaans en il Sid de la Sahara. La, crodien les mesures de prevention per part de vent complet amain. La finemira globale de franach sida fin al 2030 saia seriusamein en privel. L'an passà ai da bu 1,2 milions novas infektions sin l'entir mund.
0: La meteo.
1: Oz dati se vent sulei, al sentremes di ai magari in cins nivels, i resta però sicce der fitch ciaut, en la radion de cuira basti os per fin 30 grads, en so selva ed en l'engedina, per tranter 24 a 29 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Bien di Svizzera Ramoncia, bica vus vesem vidau el radio, bien a baul, per enciaiver en nossa compagnia, vies mardis.
3: RTR, informativ e divertent.
2: E pronto per venir con vus tras quei avon miez di, Gabi di Gonda, gran plagé, de stia sta con vus, vini bai not lec.

0: E quei che è stato Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Ja, sai, ja, bien a baul. A biars de vus es la vai, bien a baul ir a lientis dies, a probabel se vai sai, che il proxims dies dies ein om tirnus estate italiana. Ja, a quei quella stat 2026, che bo mols grails conten, mo bain è al mister pizzaiolo a trun.
1: Io conto le bugie in cucina, se sbias che vengono in caos, vengono un po' out and by, né? Allora vengono io a cantare, forse grivo, sai, bo, aber lì da vetta la musica italiana, ai vetta, also con son le canzoni del più baul.
0: Ok, qua vai nus udiu. Musica italiana da vetta, per Stefano Staglionau da Tron, vai nus samtiao, Ina. Forse che quella porta è a vus in tic slunch. Buongiorno, made in Italy per tutti quelli che hanno bugien l'Italia, a tutti quelli che saudano tu in l'Italia.
2: Oh, chérie, chérie.

0: L'Italia en vossas ureglias, perché l'Italia è ternus. Neua, Stefano?
1: Yeah, l'Italia è dappertutto ternus.
2: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana ter RTL.

0: La Helene Fischer kun heute Nacht. Da Helene meinus dir Corina, Corina Schmidt, cooles Novitats.
1: La Svizzera sostiene la Francia con 3 elicopters dell'Armada e il combattono contro gli incendi di Guaut. I 3 Super Pumas vengono tramessi in Isla Corsica. Plinavant, già in 20 specialisti in regione degli incendi. Con una dichiarazione comunale reagiscono organizzazioni di Pride Svizzera ad associazioni speciali queeres sin l'attacca islamistica per il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretendono di più protezione per occorrenze in Svizzera e di più prevenzione di delinquenze. A pochi mesi avanti le elezioni del Parlamento negli Stati Uniti nel novembre, prova il presidente Donald Trump di mettere tras regole di legge più stricte davanti al Tribunale Supremo. La fine mira sei di abolire una decisione della Drecciera che aveva frenato il plans con l'argomentazione che surpassa le sue competenze.
0: Grazie Corina, a noi Morain, se resta vina von Kaula Bien.
2: La meteo.
0: Oggi dati svens, sulei, bia sulei, al centro mezzi sei dati con snibels e dai resta scec e flottcaul. Alla regione de Quera, tongi oggi toccan 30 gradi e su selva e dell'Engiadina muossa al termometer d'entre 24 e 29 gradi. De maun mesiamna dati l'uadina puspoi urezis locals, quai per quai che vin e a scicaul ad sci step de maun muossa al jardin viv toccan 34 gradi.
2: RTR Mes Radio Mia lingua.
0: Adios, spero il proprio che vous prossius tionja da lei, ci aspetta in mardis de stat, con in suri, va tut, bien meglier, bien di.

0: Jela sis a curonta RTR da sentiments da stat cun l'estate italiana durant 10 dis. Ad els impuls a dedication a vacanzas e l'Italia e da l'italianità en general. Oz impuls scritz da Bibi Vaplan.
1: RTR Impuls.
2: In meis lö de rifugi in Italia es quai simil scuol umbrain. A partir de las 5 bunura daia ramba zamba. Invece del clucer de Baselge ci fa da quelles uras una caneruna straminabla cumainza il di in Italia col tubar del tren. Quart avans co quel fila or del tunnel resuna un tüt profond ci sderada sur tot il comun. Cun carajo passa tras las chases, accompagnat al ritm dels vagons attaccats, tadum, tadum, tadum, fins al vehicul svalnisce tras il prossim tunnel. Curcel echo del tüt as a svolt, segua la seguenda part de la sinfonia matutina. Erlas laridas sun sdrogliadas, e quelles ambler de quintar, cra-cri, cra-cra, i fan di spitta, c'è nuna ci des la più guata, c'è nuna ci possezza sul ciamin, i van tras il plan dal di per decider ci ci può ingolar oz il panin da Giorgio. Erci sunt trement canerusas e crot planet in avò in mei semis romantics da sugus e bucins. Curce las larides an finilur se züda, vai a pac temp fin c'è il prossim tren fila or del tunnel e fa squassar mies fenestres. Fin la ses sun passats tot ils trens da marchanzia. Ossa vain la part cun rumurs dals trens da persunas. Quels fan main canera e nu tüben. Pa la paia risuna ossa la vus da lot pledada da la staziun per annunciar arrivs e departs. Accompagnadas venen quelles annuncias dal tubar dals motorinos e dals autos. Il sound da la sinfonia matutina cresce. Otters uccès urpiglian, las lumurs as maisdan ad una da plü fin ci segua il punct culminant a las set, curce tot ils mansterans cumainzan a lavurar. Maschines de totes sorts e clocadas sils murs am dan l'ultim stumpel d'abandonar las nuvlinas de meisön em rodlar or de let.
1: Impuls.

0: La cantadora americana Gracie Abrams e quest'au in 13 minutes las siat. Die, ier ein els parti de quera. Pacatau cameras, microfons, valigia, nias trio dall'Italia. La Fabia Cadof, il Marcus Petendi e il Stefan Dobler. Els in parti per loro prima destinazione è la bella Italia. Els in parti per Genova, na? Bu per fa vacanzas. Turon duas jamnas portan els a nus historias per l'estate italiana. A minchia sera sono entre le season viden els duse din spuntino. Ma c'è jai quei spuntino?
1: Con cerciare il nome per questa rubrica è arrivato sul spuntino, ci vuol dire in sé una piccina merenda. Also, hai una merendina ci fa tanto dal spazio normale, se ci non è però né una merenda, di per sé un snack. E quel può essere da mezzanotte, quel può essere lo scinge, o da... Vai, di una che ci si mangia che c'è un piccino.
0: E a mio spuntino, dati mince mai, di svergare la sis circa, sin è un des romances. Allora venino si su, in tec c'è che marcia. Ieri erano els in direzione Genova, el tren ad els figlievan plans.
2: Ma il primo passo ce lo fai, in verso le prime storie. Guarda ora te il plan, Stefan.
3: Alzo io per la camera e vengo semplicemente mangiare in città per ir sul marcià a chiudere la culinarica, a chiudere ciò che viene e là viene già lunga. Alzo scocciavo che non so questo marcià, se poi arriva già lunga, anche di squadra sorda. Ah, il loro postore, questo artisciotto si fa, ricette, ricette. Qua è il mio primo plan.
0: Ma raci da artisciotto, Stefan. E Fabia, ne va ella con lei arrivata a Genova?
1: Io l'ho imparato a dire per una pasticceria. Porter in ristorante, ci facevo di un domani
0: grigio nice. Tu ne bain! Se il festis la storia del pasticcier. Vai nous esci a un udio, fece interessante. A ne va Marcus?
2: È dove un instrument, è un accettante per marciarsi un domani, o è un per brocchis, e crei se compri un instrument, dura quello vendadro, il vendader. Vengono forse spingere un discorso, e speranza san quai. È in inglese o. Balader e non sa, è spresso.
0: Non sprei ne per Marcus, cioè che la musica lezza trova c'è mai in lungaccia, la musica colliglia sempre mai in tozzo. Suenter la siatu dinus lulla premiere da in Italia si parla così. De vart specialitats linguistiques tipiques per Genova. Stai vid londer, ach je a. Ternus, quest dis adina, bia musica italiana. Bien di, Svizzera romancia. Per vos, minus per fine l'Italia.

Regurdientschas d'un'estate italiana, Lion 1990, la canzone ufficiale del campionato mondiale de Balapai, a cui mo in de quels exempels nus vignin et la fechbia musica made in Italy, or von tot quels disque anum ternus estate italiana. Ad un curt moment, dati semplemein las novitats romanches.

0: las novitats ter RTR.
1: Per gidar de combattre las flommas, la Svizzera tramette 3 helicopters dall'armada in Francia. Center l'attacca islamistica a Berlin, organizzazioni de Pride Svizzera pretenden de pli protezion. La prossima onda de celira comincia a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De pli de questi temas de Laura, dati us en las novitats de la set. Al microfono per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera sostegna la Francia con 3 helicopters dell'armada in il combatto contro gli incendi di Gouaud. Quai comunica il Departamento federale della difesa. Els 3 Super Pumas vengono tramesse sin l'ins la Corsica. Plin avant giaien 20 specialisti per il combatto contro le flammas in la regione degli incendi. L'azione sia fissata sin 7 dies. Già da più la sonda sostegna in radunt 30 pompiers de Ginevra tra le lavors de Stizzar e la regione de Bordeaux. La Francia combatte al momento contro incendi de Gouaud in tiras regions. Con una declarazione comunabile reagisce l'organizzazione de Pride Svizzeras ad associazione speciale Queeres sin la taccia islamistica tra il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de pli protezion per occurrenzas in Svizzera. Les primes mesiras de segertat vengen già examinades, tranter auter per la Pride a Cuira che en in mais. La Confederation beva bein a commentar als danes per la protezion de minoritats l'an passà. En lor comunicazion pretenden les organizazions però ulteriura prevenzion de delinquenz ad in agi consequent encontr gruppes dodi. Nel centun Argovia è da ir in una manifestazione di solidarietà per un frendes de violenza. La ragione è il caso di un anterior politico argovian. Il svizzer de 57 anni doveva aver narcotizzato a maldovrà sexualmen pliras un frendes femminines a filmar als delicts. La procura pubblica accusesce el 30 auter per vidamazzament in prova violazione sexuale ad ax sexuals con ufans. Organizzala manifestazione alle donne della PS dell'Argovia. Quelle criticano le autorità centunali di aver proteggiato a vondele spartucciate. In vondele Suisse ha stuisse centaire d'urgenza in ses viadi de Turic a New York. A bord sai se sviluppa film scola Suisse a confermare in vers l'agentura de novitatskisten SDA. Il film sai venire marciare in la business class, sino a quai l'avion se centasse gira main a Bangor e nel stadio americano de Maine. Ils pompiers hanno controllato l'avion, non però città ni fieu ni grande celira. Persone del fac intercorrescen ossia l'avion. A bord de quel erano 212 passagiers e membri della crew. Plessats naidana jeans. Paux mais avant las elecciuns del Parlament en els Stadis Units al november emprova el president Donald Trump de metter tras regles de leger pli strictes avant el Tribunal Suprem. Il Ministeri de Justia ha per quai inoltra una domanda urgenta. La fine mira sai de abolir una decisione de la dreciera. Una dreciera d'appellazione beva frenar als plans de Trump con l'argumentazione qu'el surpassia sias competenzas. Danach la Constitution deciden als Stadis Federativs de wartel drecht de leger. Trump vuol trander auter kils elektur ston comprovar loch Nationalitat de la Registration. Kritikers avertesen ke millions de Burgais, Amerikans senza pass vingen uschier exclus de les elektions. Les Nazioni Unite avvertiscono di una nuova eruzione della epidemia di HIV per via delle scorsenizioni massive dei mezzi finanziali. L'anno passato, sain els danes de git, si riduzit per 18%. Usci paux danes, aia de pi prest 2 decenni spec blida. Ein nom en in rapport de l'ONU avant la Conferenza Internazionale de Sida in Brasilia. Ord wacht portuciat sain els paiais africans en il sit de la Sahara. La crodiles mesiras de prevenzion per part de vent completa main. La fine mira globale de frenar si de fin al 2030 sai a seriuse main en privel. L'an passà ai da bun 1,2 milions noves infections sin l'entir mond.
2: La meteo.
1: Oz dat is vents sulei, als vent mes dia magar in cins nivels, i reste però sitte der fitch chaud, en la radion de cuire basti oz per fine 30 grads, en so selva ad en l'engedine per 30, 24 a 29 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ed iaia iam prem di che nus join. Buongiorno amici sur confins ienias trio RTR che se mes de viadi per l'avventura italiana con lur bus ne vende quera col tren arrivai a Genova. Fabia Kadof, Markus Petendi e Stefan Dobler el sein stai schon ir gau el studio avon lur partenza a lu levanus save sind jesse la greis insomma
5: sül sin schunters con las personas.
6: Markus?
7: Al mar.
8: Sul da mangiare.
4: Ah, pagra. Agì, hai tu now. E l'emissione della Dina Scena. Qualche specie hai d'anton seguir, bia in scunters, bia azzurro, molto lavoro, aber soprattutto anche molto sole. L'emprema formata a Genova, mio nome Gabi De Gonda, ho del studio RTR Quera, bien di.
2: RTR.
0: Mes radio, mia lingua.

0: Vus at lais RTR, la siata dodis, we are family, ma nus gie studiu, ed io creu che famiglia, a ie in cavazzin che vala a stat per l'Italia. Nus main, en nossa rubrica.
1: Al puls dell'Italia.
0: Durant dies dies udinus e dinas su enter la siat c'hai specialitats linguisticas e modas de dica e date l'Italia. Nostro es redactors ein arrivai ir su enter in Liungviadi a Genova e Fabia Cadova sem ciao per nus in a vera delicatessa linguistica. In a moda de di fec tipica, in expressiun caracteristica che ins trova propi fec savens a Genova.
2: Il Talian a Genova sei un Talian melodius di Schelli. Ella es de Genova e sulla domanda c'è es l'ora tipic alla be comenzà a rir e dit Belin es tipic genovese.
3: Belin mi fa morire da ridere perché proprio si usa per tutto, in tutte le occasioni, per qualsiasi espressione, è sempre, sempre Belin, è un'espressione di sorpresa, di quando uno vuole esprimere un dissenso, quando uno vuole dire ah, non va bene, Belin.
2: Uriundes Belin un plet de blestemar, però n'ha più a Genova, il plet es diventa un plet per tuot.
3: E poi ha anche diversi modi di dire, tipo belandi, belondi, per dire che uno è scemo, è bellinone. E, ci sono tanti modi da dire.
2: I dipende er dall'intonazione del plet de Clara Kelly ci descresce da su a Genova. Per ella la più bella espressione, tipic genovesa.
3: È molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha Genova, dei genovesi ovviamente. E le usano tutti.
0: Yeah, sì, Kelly e Belin. Da pli de Genova, da pli italianità, am flaismo naturalmente in rtr.ch, a suenter JX, udinus, a segola join live, palom prima ga, con Genova, promra, co ai va, a Fabia, a Marcus e da Stefan. Stoi poi a Vitlunder. 1, 2,

0: Nova musica da JX, CPIO, però anche no. Io lo si atto, George, io les di Nus Main.
1: Belling, molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha a Genova.
0: Oh, nus essen a Genova, a Kelly ella ha declarato a nus la più bella espressione da Genova. Ma os, mai nus toch a Genova live.
2: Discorre con Mounds e Pes. Italianità per RTL.
0: Adio sono collegiata live con Fabia Caduff a Genova. Buongiorno Fabia.
3: Ma buongiorno a tutti di Genova.
0: L'hai tornato in te con tu, no, quell'ambiente? Ah, adesso devo

0: Lunch. Per una es un Stefan, Markus e io un team che usina nu lavura o se stress insembel e o se va energia temp po di trovar via di per nir ein dani quis proget dell'estate italiana di improvador als prims formats schools puntino al podcast che fa in mincia di e per l'altra es er stat in occasion per prims in scunters la liot italiana che va in incontra in tante der ficcia verta e pronta da gidar qua e là o senza e gina dona Martina alla nom dat buns tips per rapports, per exempel, e nua ir per la buna culinarica, pels rapports de Stefan, e per c'è quella fascinazione, per exempel, che c'è a Napoli, del Belapest, Diego Maradona, c'è a quella che fa con la popolazione, also, non è una puritora di quel viaggio, già in peristorgias, che può improvare da dire da voi, per fare loro i nostri rapports.
1: Grandius, c'è questa donna Martina, a se vi umanavo, in texin, in viaggi. Adossa, in zaudela. Probabile che grado gli auto che giubregge le svie, se non saibo, a Genova.
0: Il bus ci registra passare.
1: Genova, hai in mercato che viva. C'è impressione, vai su, se rovini un sconciato da Genova?
0: Erci tu, no, se da dot, esi in sé. Mo tot calm qui e des tua dotter sco er sai da cosce son rivats la viveva Genova era blera gli od d'intorn ed era ciot e l'atmosfera quella della sua plena energia e si era fitch ciot beri vats no vaino a servizio mo una pruna ma qua c'è vaino vis in tant plage fitch bain un poi una città da scovrir para mai belles jasines ci meinen dünle a lotter e devo minci centun nell'impressione schatta es pa zairer che c'ha sotter
1: grandiose ci plans vais per ots ti spezza sin vus ots naturalmen per suenter la colazione suenter il sol
0: Also, il primo stoia d'armo in caffè, preciso, e l'ora già naturalmente a cercare le nostre storie. Intanto esce un erviaggiato insieme, spartano le nostre vie, e del tutto ci lascia quella domanda, non è proprio rispondere, perché noi già siamo tutti con un'idea, oggi è un tildì, però non lasciamo il capitare al dì, vuol dire storie, c'è una cittadina, con c'è minare tra Genova, quella è la quintar, la è Stefan, ora vanno tutti inviati per cittare la culinarica, per idee c'è ristoranti, c'è il podesir al, e ci sa, tutti nord è un ristorante, ma ci viene con una specialità, c'è il nuovo spettacolo, c'è Markus, quella oggi, l'idea di dire comprare un instrument, perché c'è el fa musica romana, vuole fare musica italiana e quella musica adesso lo reinterpretare e per quel drol un instrument e questo c'è la sgira una roba c'è la avanti oz e con seminar tra Genova sono passata per una pasticceria Klein Gutti e io ne pensavo che potesse essere mia storia che è sgiro in pasticcier del Grisun ci arriva a Genova e con quell'idea veni oggi a vedere se c'è forse motors pasticcier
1: yeah,
0: e la sera si incontrano allora al spuntino e guardano c'è storia se c'è un po' di ritorno con noi
1: esatto, forse di noi sono di quel progetto che forse buon riuscito che bisogna in mente casa ben successo adesso un fitch spagnolo tu dici che vuoi raccontare questa sera sono la sisa allo spuntino Ja, se vus a casa weiss, ma veglies se te lai via den. Da vus je vijo interessant in schunters, bialas historias, speranz, bo memia kaul, se ma veglie ke la lieu dva per la sera, jo adoja sil di ein tutsa zu bai, Fabia. Bia plegé a Genova,
0: Grazie
1: il charme italian. Grazie mille, buona giornata.
0: Che faina. Grazie mille.
1: Grazie
0: Arrivederci.
1: A te. Ciao ciao, bella.
0: Ciao.
2: Discorre con Mauns e Pis. Italianità tel ertel.
1: Ja, das vengono fornire us impressions, fotografie, videos, tutti in nostra pagina rtr.it. CH. A buon blidai enias giucce causas, vavi estalianas, nus ancorin mince di in liug in mercau dell'Italia. Lai al giucce causas, perciò, se vus vens la chance, lau de gudinia in Balezia, pa

0: Al Florianast. In esta una siata mesa, Corinna Schmid è sentiato con le novità.
1: La Svizzera sostiene la Francia con 3 elicopteri dell'Armada in il combatto contro gli incendi di Guaut. I 3 Super Pumas vengono tramessi in la Corsica. Più avanti ci sono 20 specialisti nella regione degli incendi. Con una dichiarazione comunale reagisce l'organizzazione The Pride Svizzeres e l'associazione speciale Queerers sin la tasca islamistica per il Christopher Street Day a Berlino. Elles pretendono di più protezione per occorrenze in Svizzera e di più prevenzione di delinquenze. A pochi mesi avanti le elezioni del Parlamento negli Stati Uniti il novembre, approva il presidente Donald Trump di mettere tras regole di legge più stricte avanti il Tribunale Supremo. La fine mira sei di abolire una decisione della Dreciera che aveva frenato i plans con l'argomentazione che surpassa le sue competenze.
0: Grazie Corina, adeo, ci troviamo e ieri da Sulei.
2: La meteo.
0: Oggi dati se ven su lei, al centro mezzodì dati magari zu cons nibels, ai resta denton schic, ad ai resta è caul. El region de Quera muss el region viv, tocan 30 grads, en sur selva ed elenge din alto, laudati denter 24 e 29 grads. E de maun puspa indi de caliras, cun 34 grads, denton de maun adine puspa urezis ed uradis locals. Vigni bain el di.
3: RTR, dalla de maun. Alla Saira.

Shakira e Burna Boy da pi amnas, da pi siate amnas a cavall sin plaz in de la parada da hit svizra. A scio mera musica a text, weiss ci che sta da lau? Mm-hmm. A Ed Sheeran. Svevi un yang. Super! E lei della partita in quei mega hit della stat 2026. Ad è prossima manca della partita sin ondas romances. Nossa candidata del Kikeri 6 ira la Giugau Souverän. La Erika Kevin in quel momento. Udino sei a voce.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per gidar a combattere las flommas, la Svizzera tramette 3 elicopters dall'armada en Francia. Sventer la taccia islamistica a Berlin. Organizzazioni de Pride Svizzeres pretenden de pli protezione. Alla prossima onda de Celira comienza a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De pli de quals temas de Laura, dati us en las novitats de las 8. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera sostegna la Francia con 3 elicopters dell'armada in il combatto contro gli incendi di Guaut, quai comunicesce al Departamento federale della Defensione. Il 3 Super Pumas vengono tramess sinins la Corsica. Plin avant, giaien 20 specialisti nella regione degli incendi. L'azione sia fixata in 7 dies. Già da pila sonda, sostegna in radont 30 pompiers de Ginevra ter las lavors de Stizza en la region de Bordeaux. La Francia combatte al moment an contra incendis de Guaut en pliras regions. Con una declarazione comunabla reagiscono organizzazioni de Pride Svizzeres ad associazioni speciali queeres sin la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de pli protezione per occurrenzas in Svizzera. Le prime misure della segertat vengono già examinate, tranta auter per la Pride a Cuira che è in mais. La conferazione aveva ben augmentato als danese per la protezione delle minorità l'an passato e la comunicazione pretenden le organizzazioni però ulteriore prevenzione della delinquenza ad in agi conseguente contro gruppi d'odi. En il centun argovia ai da ir ina manifestazione de solidarità per un frendes de violenza. La ragion è il caso d'un anterior politiker argovian. Al Svizzer de 57 ans due avair narcotisa a maldovra sexualment pires un frendes feminines a filma als delicts. La procura pubblica accusesce el trander auter provvedemazzament an prova violazione sexuale ad acts sexuals cun ufans. Organisa la manifestazione an les dones de la PS de l'Argovia. Quelles criticescen las autoritats centunales de bec avair protegi a vondeles partucciades. Pocs mais avant las elecziuns del Parlament in il Stadis Uniz al November emprova al President Donald Trump de metter tras reglas de leger pi strictes avant del Tribunal Suprem. Il Ministeri de Giustia ha per quai inoltrà una domanda urgenta. La fine mira sai da abolir una decisione della Drecira. In addirittura d'appellazione, aveva frenato als plans de Trump con l'argomentazione che el sorpassi sie competenze. Tenor la Costituzione deciden als Stadis Federativs de wartel drecht de leger. Trump vuol trander auter che als electors ston comprovar loch nazionalitat de la registrazione. Kritikers avverteschen che milions de burgais americans senza pass vingen uschia exclus de las elections. Der tschienste Wunsch del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problem se segertat. L'autoritat americana per l'aviatica FAA pretende controlles per adunt 450 avions en il Stadis Units. La ragion en setz de passagiers can en bec montats en dretch vid el planciu de la cabina. Der fermes turbulences possien el setz se schliar, passagiers se blessar a blocar les sortides d'urgenza. Boeing ha declarat que las societats aviatiques sain ja vinides informades de wartels pas. I vim fac quint que las autoritats internacionales surpillen las ordinaciuns a que ciens de viun silentiermont ston venir examinats. I dank der Novitat del Sport Tennis per Victoria Golubic alla Tour en l'America del Nord cominza con una pitra terrada. La Turicaisa ha perso la prima ronda a Memphis incontra l'americana Katie Wolinetz in 3 sets con 5-7, 6-2 e 6-7. E la prima set decisiv manava Golubic anche con un break double. L'ora alla partita però stuvenir interrotta per prest 5 ore per vide la celira. Si il suo enter a Golubic l'ora da or demanda la partita.
2: La meteo.
1: Ottatis vens sulegl, al suentra mesdia magari in cinz nivels, i resce però sic, ad er flott ciaut. El radion de cuir basti aus per fine 30 grads, en sur selva ed el engedine per 30, 24 a 29 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Un grazie al Corina. Ja, vus vesots planisau de fai natura, a spas zu neu, a spronza an tu pais e in te cum briva, a spronza. Prendais e cum vus in a buna butella te, cun en bunas jarves frestias, o de vies curtin.
0: RTR, informativ e divertent.
2: Ja, tira nus vai vina von cun bia musica, nus resta in italians a la proxima mesura, el, dievja aun, sin tribuna a vaduz, Otzka Ternusel Radio. Io sono Gabi De Gonda, ben di.

0: Giovanotti ed Alfa sin undes romontges de suenda. Musica romontge cullas liriques analas la clav. A vos tot sin bien di.
1: Scola la daul senza ricchette, alles propellers, mocco mio ciao, io vai per giau in castillo, clavau, ni ginas un frendes, catide mi prendes, tutte

0: Las occhie dodisch eisi. Weiss vos schon, giu vacanzas? Oh, schon tut vergau. Fanuot. RTR prolungescha las vacanzas cu la serie de stat Estate Italiana. A quella porta numnada main la mentalità italiana en vossa stiva. Al plaz de lavur e gli auto sempre main dappertut. Oz, per exempel, suenter la siat a Kelly portau a nus una expressione tipica de Genova.
1: Belin è molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha Genova.
0: Asci hai tu nao so interlasiat? So interlasoci? Tuni, asci è cautirnus.
2: RTR, mia canzone preferita.
0: Die amici di mondo quella sura con hits italiani che nus moderatori e moderatori vanno a stiau un curio per voi, stiau un curio quelli che plaiano a nus al meglio. Ir venu zudiu Måneskin de algevis de musica italiana de Anna Selina Quinter. Oz ai Livio Fofa en roda Adel propone a nus in de ses hits italians.
3: Impossibile da me decider per un interpreto o interpreta italiani. Per quando me decis per un tocco in cui c'è la creme della creme della musica italiana azunida per mostrare solidarietà in verso le vittime del terratremble desastroso del 2009 alle Abruzze. Una specie di We Are The World italiana. Artisti uniti per l'Abruzzo con Domani.

0: Das Aljon Duameli a Nov. Quei indels hits talians che plaien a commenten è Livio Fofa.
1: Mia canzone preferita.
0: E da maunu de quelles ures udinus lu al hit talian da nostra moderatura Georgina Janchi. Vinavon, bien mardi.

0: Cuorzo entre le sis, vai nus schaudi de Stefano Stagliano che la musica italiana agi anzitia special.
1: La musica italiana ai vet, also con son le canzoni de Plibaul.
0: A nur che la ragion al ragion, a scia es eots pront per vus in sempervert, made in Italy.
2: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Gie, el è staus in unicat. Also el ai in unicat, per quel che el è un noz cult, ed el è staus agli un prim rock'n'roller del lungatch italian.
3: Con 24.000 baci!
0: Con 24.000 bunas, ha el conquistau il cor delle dunas. Su enters el venius in tec pi melancolics. Con il ragazzo della via Gluck. Ella de cantau la Liunguriala de Stat. Ella fatti diventa quella canzone de Liunguriala de Stat in de ses pi grands hits de tutta la storia de musica italiana. Agli Adriano Celentano. A un oz con ses occhionto occhions, ai el cult. En sia carriera al vendiu varga 2000 discs pel mon Antuan.

Ad aun oz, was è musica dentro il sempre verz, sul sauls plisaders ai ristoranti di spiaggia. Azzurro, in a composizione di Paolo Conte, scritta in 1968 per Adriano Celentano. Da quei tempi, piuttosto una melodia non usitata, ni rock, ni ballada, piuttosto in carattere da marsch. A malgrat la melodia fresca che procura per in ciel blau e le orecchie, e il text piuttosto triste e melancolico. E questo qua fa la miscida che qui sempre verte a essere speciale ad essere venuti a noi sotto la pelle. Gli azzurro ci sono in himni ufficiali dell'Italia, pleins de soleil, ma è pleins de nostalgia.

0: E comunque è sempre verde d'Adriano Celentano e si è venuto giusto le 8 mesi a Corina Schmidt e sono chiamato con le novità.
1: Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vinavanti contro i grevi incendi di Guaut. Da sua visita in regione di crisi al presidente francese Emmanuel Macron dice che il privo non sia anche ben passato, il fiel sia ben stabilizzato, sia però vinavanti pregvoluto. Der Chiens de Vions del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problem se segertat. L'autorità americana per l'aviatica FAA pretende controlle per rund 400 avions in il Stadis Uniz. La ragion è un set de passagiers che nem bit montat en dretch wie del planchiu de la cabina. Per la giocata di tennis svizzera Victoria Golubic alla Tour in America del Nord comincia con una pitra terrada. La Turicaisa ha perso la prima ronda a Memphis incontro l'americana Katie Wolinetz con 5-7, 6-2 e 6-7.
0: Grazie al Corina.
2: La meteo.
0: Die oggi trovi bumo e gli ers de soleil oggi trovi in capide strom e ich de soleil. E c'è un conto al soleil. Oggi date nominato, ma in seven soleil. So entro mezzo di sei dati con snibbles, ai resti d'un ton schic, fic schic, ed è fic caul. E la regione di guerra dati oggi toccan 30 gradi, e sur selva e l'engedina dati toccan 29 gradi, dentro 24 e 29 gradi. E da maun dati pu spendi de caliras. Da maun va il termometer, muss il termometer tocca 34 gradi. Denton de Mount se schwiden luels nibels ciao alau en forma da urezis e uradis locals.
2: RTR dalla de Mount alla saira.
0: Vienos vinin vi bujen vinavon kun vus en quei avomiet di El Ray.

0: Alanis Morissette, quest'au 22 minutes avon las 9. Ja, è stata italiana quella tempra, quella mentalità da compagna nus questa stat. A Schins va, per esempio, in Surselva, si sente a Tron, e si fece semplice di fla italianità. A Schia, in quel caso, Schins va alla pizzeria Ol Dulezzi con Stefano Stagliano. Ad RTR a Abbiamo discorriu con el de tracias, de pizza e de buonas causas. Na, non svene discorriu de quel che unesce el, sco secondo con sia patria la Calabria. Genitors de la Calabria, logic, la stat, ma vin surplire si amnas in Calabria, quel era a fond. Sce de presentava Stefano al temps de scola, las vacanzas grandes, magari quattro ciuni amnas, tirsiu zio grande, in Calabria. Allau, agiel un priu de carezza l'agricoltura a tutto il bien che la tiara porge.
1: Con sogni che mi piaceva fatto con piacere e senza stress, quello che ti vedi sotto il dibo, ma la domanda, vava sei baul, ti vedeva mi vava che mulgeva, ma un tolle snorsos, poi aveva varga cina tante snorsos, faceva la ricotta, faceva il cagiel, quel mava il cilè del cagiel, poi veniva stau ora slow De tirau quei cagiel, mavas impastira, maravas las nursas, jubridiavas a juaul, mavas parbulius, teiavas eras e a maun feina, fadievas strom, i era tot in zem, a zio sta di quei fazem per centra massa ons, che vuol di la natira, che vuol di fa causas complege senza stress.
0: Al zio grande, ammassava a Stefano Stagliano las valurs dell'agricoltura, della manufattura, de tonne las valurs socialas, della italianità in generale, in mentalità che Stefano viva accena mai mince di.
1: At albi, in conoscion oz, collegs de plibaoli, in zade quels che venisci zone in Svizzera, el per lavur. At che collegia fegge semplicemente al bala poi che giù la sera sta tocca tard la demo un baulis per la mar al centro mesdì fa la siesta sco i sauda ci mein at de qui bialas ricordien ci sempre centro tocesco tot altro sfane io mi in glasse io mi azice bien de a good day semplicemente good day e debbo prendermi in di scuola sco son de debbo i debbo mo san domenici la
0: Yeah, grazie a tutti per prendere in tic della mentalità italiana. In secondo, che se ben che lei nasce in Svizzera, che ci sia troni in scuola, a tron, è il discorso calabrese.
1: Sono nato e cresciuto qua, in questi belli montagni, ma il cuore mio non si scorda mai della bella Calabria.
0: Asciaia, Stefano Stagliano.
2: Estate italiana.

più. Vus vas forsa evi uel, per quei che el va viral, ad io discurrel da Gimouthi. Chi è Gimouthi? El è in Orzet Salvadi. De Seattle, el Stati Uniti. El è extrem curz, el è redonz. E quei per via da sia deformazione della spina dorsale. El ha in sindrom ca anum short spine. El vesa osca una figura de cartoon, abrelli in animal. El oi in orzet, salvadi. El hype, oi quel ca al fanadur, oi in video de del ius viral. Alla comunità d'internet oi directe ma insinamurada da quei pign orzet ca oi ebbe bo perfects ad el zambatiau el Gimouthi. La stat de Gimouthi, la consigliera della, del mercato de Seattle, ha per cui proclamato ufficialmente al Gimouthi Summer. Per mosa, kin stoppi bo adina esser perfects, per esser carezaus. Gimouthi è diventato un fenomeno mondiale. Ha dat malechs, vidlas preuz, ha dat tattoos, ha dat zaktions e donazions in IF o della maschina de ancori Google. A perfin la NASA ha fatto un post sur da Gimouthi. Al fazit, Gimouthi è un simbolo charmante da una stat che muossa con al mon sa celebra la non perfection. E, sin se bo perfects, venins carezaus. Quai è il fazit da Gimouthi. La stat da Gimouthi sa per quai veramein continuare.

cun la biala co. Ed a propos biala co. Oz festivas in aduna anniversari che stada per biars, a per biars in a persona centrala. A consum pel mund de la moda a jela stada in a icona. Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis. Ella era giornalista. Ella era lettura, editura e consorte de J.F. Kennedy, First Lady degli Stati Uniti d'America. Ed ebba, ella è stata una vera icona della moda als anni 60. Nascida als 28 de Fanadur a Southampton, a New York, gli Stati Uniti, a morte Biamema Baul, con 64 anni, al Genif de maggio 1994. Ella festivas oz als 28 de Fanadur si un 90 si a tavel anniversari. Jay, la Jackie Kennedy, quella resta in mince cas, è la memoria de biars e biars, oramant tot forse entic quels de la generazione, sco jeu, nia forse sco mes genitur, nia pivels, in mince cas, la Jackie Kennedy era una donna che smarava ad admirava. Su entre les nove marainus lucica a anniversari, cauternus entiara romancia.

0: las novitats ter RTR.
1: Il president francese Emmanuel Macron visita las regions d'incendi a Bordeaux. Alla giugada de tennis svizzera Victoria Golubic sto in casar in a pitra terrada a Memphis. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vien avanti contro i grevi incendi di Gouaut. Da si visita la regione di crisi, il presidente francese Emmanuel Macron dice che il privel ne sa anche bene passare, il fieu sa ben se stabilizzare, sa però vien avanti privolus. Als proximes dies stoppen ins esser extrem precaut. In vista las nova celire che specia, temen las autoritats che als incendis diventien buspe pli grons. In Spagna e las forzas d'acción preoccupadas per vedere las prognosas de Laura. La situación intorno las regions de Madrid e Toledo en bain se calmada levet. Der Chiens de Viuns del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problem se segertat. L'autorità americana per l'aviatica FAA pretende controllas per radunt 450 avions in il Stadis Uniz. La ragion en sez de passagiers can en bet montats en dret vid el panciu de la cabina. Ter fermes turbulenzas possin el sez se schliar, passagiers se blessar a blocar las sortides d'urgenza. Boeing ha declarat que las societats aviaticas s'han ja venides informades de vart el spas. I vien fatg quint que las autoritats internacionales surpillen las ordinaziuns a que chiens de viuns in l'entirmont ston venir examinats. Per vide la celire continuante, fuggen bleragliaut en las montognas per se sfradar. De bilanciata de la stagiun al maig, fin la fin de cercladur sai el dumbert dels giasts cresci per 5%, cumpoglia cun l'on avant o scie las pendiculares svizzas. I vegna però auters giasts cals auters ons. O scie, detje al moment 40% de main giasts de l'India. Echter il Club Alpin Schweizer Marschi Bein l'an passava vida in onda record ad er question de stias esser fit bun uscia al Club Alpin Schweizer. Bun 80% de luch giasts seien Schweizers. I dank der Rina Novitat del Sport per Victoria Golubic alla Tura in America del Nord cumenza cun ina pitra terrada. La Tore Chiesa ha perso la prima ronda a Memphis contro l'americana Katie Wallinetz in 3 sets con 5 a 7, 6 a 2 e 6 a 7. In la prima set decisiv manava Golubic anche in break double. L'ora alla partita però stuvenir interrotta per prest 5 ore per vedere la celira. Sil suo enter a Golubic l'ora da ordemon la partita.
0: La meteo.
1: Otta tis vents soleil, also entre mes dia magari in cins nivels, i reste però sitje der flott tschaut. En la region de Cuira bastiots per fin 30 grads, en so selva den Lengedina per 30, 24 a 29 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations tschatais in rtr.ch.
2: Pronto per il dia, per orvon tutto pronto per una scadiola caffè. E la prossima misura regalio. Tanton, la scadiola caffè, noi regaliamo la scadiola 200 ad oggi. Exacto, si vede a Iallon 2026. Adiozzi un po' a noi, di far piacere con la nostra copina. Per voi al microfono, un inurialetta Gabi De Gonda.
0: RTR.
2: Ed è... a innamorare di quella alla Casa Dusse.

0: Questo è un gigante con la cassa d'us. Dì, il 28 di Fanadura. Dì, quai di? Che la torta di glaccio, il tiramisù, la torta di gromma restano tocca la devosa minuta. En frasciera, avant che vieni sorvides. Quai monte d'Anton Bo, che hai dato torta ni dessert senza candelas d'anniversari. Absolutamente bo. Io spero che detti oggi ben in qualche sorpresa di pli che mo le torte si le candele si le torte oggi a stiainus nominai da mein gratula causa gli emitur da RTR a Dania Casanova e la stat alla punt ed ella complanesce oggi siu 20-unaval anniversari. A Martina e l'Engedina Bassa a stiainus gratula oggi Riet Hefner. Riet Hefner fa fiesta per ses un conto tre sons. Nus figlien in sbagat geografica main entuietsch. A Sedrun vien fac fiesta cul redun de Franziska Hendri. Franziska Hendri sa oggi fa fiesta per siu siatontavel anniversari. A da Domet festivesse al Baseli Lutz siu anniversari redun de 2011. El Centro de Sanadat Puntraise Musté laudati oce in dessert tota parti oz anumnade mein Janton Eigel anniversari ad el ascenus oz gratula per siu 88 anniversari. Tot la squadra RTR nus gratulain divisaina vus tots o totes oz in grandius di de fiasta cum bain en qual biala sorpresa denton oravon tot in a stupente compagnia. Faces contentes curte saibles antuon vossa maisa per divisa a vos tot el meglier per vies nief on de veta. Ad ossa, regalainus ella la scadiola RTR.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: E da ci astianus termetter oz la cupina RTR 0800 2021-30 per fa quella pinche sorpresa al di d'anniversari 0800 2021-30 per gratula e per fa la sorpresa che se c'entra lu glaiti e la scafa de brevs de vostra giubilara ni de vias giubilar.

0: Il mio giorno preferito quest'au Eros Ramazzotti. Der Fertonca Eros Ramazzotti ha cantau de siu di preferiu. Vai au faig buon vini a Margarita Filli de Lavin. Bun di, dona Margarita.
1: Bun di.
0: Dona Margarita.
1: Hai.
0: Al di preferiu è per via sbeadi probabil.
1: Sì, ma è la da lavorar, ma... Quais buono, sì, e al complice avanti cinciont, i detti les di avvisar tot il bun, buono lavur con ses manster, e c'è il resto figi sam.
0: Il cla fili. Dona Margherita, vegna il mincetone alla vin, via sbeadi?
1: Non gli usce bler, ma mincetam, curci comincia la peste, il strus mai vegna.
0: Ma
1: fai
0: una corta visita a nonna.
1: Hai, rirei a pescar in Engiadina, qua il plaza.
0: Ma lui sa il speranza in gara venire per svicun in pesce. Per mettere la cazzetta. Margherita Filli, il nostro mattin fece buien, la cupina avvia sbeadi, cla Filli. C'hai dais vus vina vona del per ozza per si unif on de vete, colla is propi gratulà ad el?
1: Teles di avvijar buona sandà e tot il buon e ozza val con ses frar e ses bappa e antar e una buon appetit e uscire hai un buon dì con ses lavur e l'ora sai da farà l'una festina.
0: Fegbi, quest parainus che cla Filli sappia in te godessi udì d'anniversari venti giun venins la fin finale emo in agada, ne vi, dona Margherita?
1: Sì.
0: Allus parainus, lu, che il vegni in agada speras vi curn in pesce pescaus de del per sia nonna Margherita alla vin, ha?
1: Hai, grazie
0: Filli. Come fosse una bella sorpresa. Addio Margherita Filli, a voi in bellezza di, toccan in altri di, stai bene.
1: L'istessa mangi, grazie a tutti.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Merci.
1: La Céline Dion, di crei che si un gran concert a Paris, vicino a Plan Planet, che è creato in chat settembre, la Grande Dame Céline Dion. Il è la 9:20 di oggi, sono venuto a visitare il studio. Hallo Angela.
2: Hallo.
1: Bene che ti sei spiegato. Con c'è meglio sotto? Cioè, è pronto per le nostre auditori.
2: Allora, noi giochiamo la seconda di questo ciao speciale. Noi conosciamo un corrin in marciau all'Italia. Sono di spanagliere che proposte che noi
1: sorveniamo. Mm-hmm. Nord, sud, west, ost.
2: Sasti, anche se volessi, se avessi un altro dito qua. Io sono scisciata in geografia.
1: Ho bien Google, sa tutto.
2: Aber na me mi sembra un esempio.
1: Ok.
2: Luciano, in texchina di Ala de Fortuna, io ho due sedi di surda Bellez, in ed per in festival, in ed per in Juga Liber, e Rianda in Schedinkas de Stavitlunder, adiante les indige mias les dodis, meinus pus spesiantra de la demanda del Sen de la Veta in Vite e Creta, nos va in una illustratura che da clarin tic. Tje, tje che dat de della Sen a la Veta, forza cins son tic chas inspira.
1: Quattuna fec interessante. Dio sapon che musica italiana as è?
2: Naturalmente.
1: E beh, sei d'accordo per quello che tu hai in gara?
3: Yeah, l'Italia è dappertutto tra noi.
1: Io credo che l'Italia sia sempre un mince di lir survius quels prox, quels dies dies no, che noi viviamo a godin quella estate italiana a sia italianità. Un grazie al fec Angela. Io credo che tu hai in celegra sin ti emissione tutti quels goodies che ti has. Adieu. Io dice adia. Arrivederci, a risentirci domani con un già in Puspai. Buongiorno a nostrio. Io sono allegra di Stiapa Santa e domani un nuovo mezzo di Puspai in Peruretes con voi. Stai bene, bidi. Io sono la Gabi di Gonda.

0: Eirs en els mezzen via nos redaktors e redaktura Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabia Cadof. Al rom della estate italiana scuvieren els nossa tiara vigina a quai se les ple differentes modas. Se antri in lung viedi cun busa tren, sen els arrivai a Genua scu Fabia o requintau oz andamaun.
1: Ed era blera liode d'intorn, ed era ciot, e l'atmosfera, quella della sua plena energia, e si era fitch ciot. Berivats, non vai no a savisa mo una pruna, ma qua c'è vai una vis in tant plage fitch bain, un po' in città da scovrir, para mai, belles giacines, ci meinen dün lö a l'otter, e devo mince centun, ne ha l'impressione sciata, e spavzairer, che c'è sotter.
0: Scuvier marciaus talians, lai nus elci ciaus spazial, nus ancurin marciaus talians, a quai ein bien in quart d'ura. Io son l'Angela Hendri, fa plajai da accompagne vus tras le vaumens di.
2: Mes Radio, mia stat.

0: Sai featuring Bresh con Parlar d'amore. Nos ancorina al rom dell'estate italiana Logans all'Italia, ai nostra versione speciale del Cicciausas. Irvai nos di premiera, alla seconda proposta ho toccato la nuda, quella venida da Corina Ilian de Val.
1: Forza Rimini! Per quel che dalle cose con Federico Fellini che è il regista del film, di quella sbaglia, sai, è. Auto che pasta pizza da Tieleo.
0: Oggi giugiamo in una nuova ronda del Cicciausa Special, Logans all'Italia, a cui facciamo in ferm 6 minuti.

0: magari propi de sgulà e stau in quarta van las deis nus anchevin col giuc.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: RTR de Viedi tras l'Italia al rom della estate italiana. Uscite nus giugain in cecciausa spazial. Nus ancorin minci de in nei fliuc all'Italia, trais persunas on la chance de gudegne. A scinzogna de gudegne autir quella versione spaziale lu ascins bella plessa participa. Nus ancevin scodina cun in bonda compra la valur de 10 francs, vi tier dat in premi de surpresa. A liuc ce nus ancorin oz, quel vein de scritz. Ocean.
3: In questo leo è una storia e mar omnipresente. In quanto autore e conoscente ha una stretta relazione con questo leo. Questo leo è un conoscente per il labirinto de giassas.
0: Taun de nostra parte, de ple agit dati bedia, chi ha un'idea che gli ucnus svessano curri all'Italia? 0800 20 21 30. Se vous leis la nie, 0800 20 21 30. RTR L'Angela, chi è qua al telefono?
4: Che è Schreiner Mario de Brel.
0: Biendì.
4: Biendì.
0: E lui, chi è in Curinus?
4: Io me ne gio Genua.
0: Ok, de co venisse in quai?
4: Oh, che va, c'ho molignau, ne va, c'ho geppo e dello sparca, c'ho qualcosa di dietro.
0: Per vide c'è?
4: Le barche che vanno a trattare, tutto qua.
0: Ah, le barche vanno a trattare. Giassas, schien labirint.
4: A mio caso,
0: in un conoscente cantautore, c'è una stretta lezione, e la storia è mar omnipresente. E se tu sei in Stai, Genua?
4: No, io buco, no.
0: No, a bruciante che in maleggi di qua, merciau, vai tutina.
4: Io c'ho un bel.
0: Yeah. Schlumi Rainus, c'è qua con Stat. Cordiale gratulazione, l'intuizione è stata alla dreccia. Bien, Lu, Genua ha un maestaus, shock noa c'è in biliu all'Italia.
4: Adesso mostaus a Roma.
0: Sagir?
4: Dall'Italia, lei è fece biale, costau, fece impressionante.
0: Gè, fece biè baguettes, ne biè baselges.
4: Di tutto quello che ti vedi, il Colosseum, tutto quello. Fece interessante.
0: E stai usando al Colosseum?
4: Sì, esatto.
0: Riando qua? Sì,
4: qua rende, si gira. Allora, Roma è fece bello. Qui è impressionante.
0: Sì, Roma è definitivamente se mi riesce a ci lesinare di Emirato, con noi vediamo un domenico. Ad Ucraina, il Colosseum, con tutta quella storia, con quel giux che veniva fatta in Ucraina, massi Ucraina è fatta in un'excursione.
4: No, è vero, ma c'è una storia vera.
0: Yeah. Super. Ora, noi veniamo ancora di Genua, con la prima proposta, tu cao la noda, cordiale gratulazione. Stai un esperto al telefono, ci non sappiamo lui, lui.
4: Yeah,
0: non trometter, tip top. Di visio, veniva un invito.
4: Grazie.
0: So.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Die Quecco è più esperto che ti ciao. Monta da maun ancora in us sco dina in nei fliuc. Io sono Spenagieda. C'è Luke, c'è un zoccurin, a c'è proposta, se vuoi fare il slu.

Ügel assolto cun Jamaican Bam Bam. Dentown, magari sei e bien de tutta la canzone, se tebbi de tozze tozze zan conoscen schon. Per quai dati tenus tips da experts ed expertas, c'è title la scena. Squadina, las deja din quart, io son l'Angela Hendry, gevisht vus vinevaun in bide.

sia stato, non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Miles Smith. Smith con Stay If You Wanna Dance, wustet leis RTR i elas deja Trentin.
1: Il Gelender.
2: Presentat il geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fin als 23 d'Avost en Valschons. Cominanzaculturala.ch.
0: Oz Soins Gudai in concert se la Plazzetta at Ardez. La Musica Concordia Ardez se presenta con su concert del Stat Tradizional al Liber, se la Plazzetta a Mietz la Vaschnaunca. I speci in programma variau e divertent sotto la direzione di Reto Maier. L'entrada è libera, si plova sel concert a Nulaus. I vezzi d'intauno ben cu Laura. Al concert della Musica Concordia questa sera las 8 tocca las 9 se la Plazzetta at Ardez.
1: Il Gelender.
2: Presentato il geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'Avost in Valschons. Cominanzaculturala.ch.
0: Das Kraftwerk in Juga Liber ci se facanta cul sons turbulenz als quals las ovres elektricas en venides begegedes a Val Rhein. In ovra ci occupa als crescians de pi sia ton tons. Elektricitat e bide semplemein elektricitat elemi de la veta contradas ad antiras regiuns. Chavus massas budien ad ina de las representaziuns la premiera el 6 d'uest, la derniera als 23 d'uest, lus annunciatir me via messaggi WhatsApp iu ha duas entradas libres a quai pel datum chavus divijais. Entradas pel Duc a Liber das Kraftwerk til mir de fermada Berenburg ad Ander, chavus vesses budien quellas 079 200 70 07 079 200 70 07.

0: Rag and Bone Man cun Skin. La stat el tiams dels festivals. Gli open air Lumnezia staus la fin diamna ir vain us adiu del Rapid Festival a Penedoz. Oz sa facentainus cul Secret Garden a Lai. Ne vende d'oz tocana cun el soci d'uest. Sa transformesce la terrassa de l'ustria de Montogna crestota an ina pintia oasa de stat cun buona musica, drinks freshts ad sembra ina buona atmosfera de festival. De la partida artists co Bastia Baker, Lovebugs, The Garden and the Tree, a Mathieu. Io sono scolidiata col presidente del comitè d'organizzazione, Urs Auchter. Benveni.
1: Benvenuti.
0: Il Secret Garden, dati da più al 2020, a Corona o giugau in una certa rola?
1: Ja, exakt questo. L'idea è nascita del tempo del Corona, era che io lavoravo agli exterior, io facevo il lavoro di sviluppo d'Asia. A suo che ho studiato calà con quei per la corona, avendo studiato ciò che non si fa. Io lavoravo la dina sulla stata, di un vien, il Bergastus Cristotto, si l'entrerheit, che ho con mezzo amici, insieme a Giancarlo e Andrea, ed insieme venivo sbagliato sì che ho scelto quella ristorazione. Lui ha detto, non si fa la stata, se c'è. Bomo vender Coop Danemarca Plättlis vendeg Lemfein Pin Festival a Stad nu vend schon bia de Purjakel per fa sport silenzerheit per fa Mountainbike per ihr peinische nicht ken wohl wie de Lage des hier vendeg jetzt kein mehr und kein Intek lo vend fa quel festival da hier ist auch eine Chance per nus gastronoms gewen bo stau Survi in the dance de milia ade per per künstler kan bo stau ni biars open airs of jastas kan de julu quella stat anu zain lu mes soches de je cum quella distanza in a mez meter din de soche de soche a so enter e questa o sia per 200 che 300 persone el curcin wenn so fa questa estra sia quei nasceu so enter questa si cool Nu doi îndieci, nu-ți le-am fapt bine vâncă. E două zile, ți-a tavlă, gardă, cum se încă.
0: A precis el Secret Garden?
1: De, o să, e așa nu știe că nu se încă per hoșps, că în cău silențărheit, cum nu-ți vrea în înțeamă în febia cu hotels, e așa un pitoș și e per familie, nu-ți le-am febia familie, în tec bivelze, în s-a bu cumpărlea cu un festival da sco opener valumnezze che ti va sulla contenda sta su notte cioè sta su notte sta de butto nu sco e mince sera in concert lessic che sa veni a lu gude ce c'è bien de miglia ce c'è bien de beaver quel fece important con quel che son è cugenier mette u febbi a paese e il de miglia de beaver ad naturalmente lula musica e ente sco sta il curcino te clatir live musica a bebre migliazze c'è bien in sa sedri a soci de je e a soci zautas e a meises zot nos tenda si il bergastus crestot ad sia e quei sintec ne ad la fonds tocan dodus en gratuit c'è un special a sia che Nu doi, ne duze fonds, și eu masă din festival, și eu că a fost genau cu setup, că aveți bugen, e aia în Hüpfburg, tu el curcin.
0: De.
1: Alea să ne duze fonds, fata mai, de nu zmăre în el concert, și în tec l'idea.
0: Și resumau să înzi propriu și în festival, foarte și în tec plepecific.
1: Ja, exakt. Se ci fosse Roman, ci avessi musica in Garden, lo avessi in un festival pacifico.
0: Sentiesse le grais vus, spazial mein?
1: Ja, aus Squally haben dann natürlich sind jetzt Main Act el Bastian Beckelet, wenn du so, mit dem wenn du siehst, die Person ist, die auch kurzin, die fa plage, lädt sie dir, lu, Matteo, sie dir in Highlight, weil die Musik romantisch ist halt, adina, es ist speziell per uns, die diskurieren romantisch. Adia e se c'è in Usland da quella non le imporrà quella chance a music musicant svizzer Rebels per esempio Amber Rake vien qua sera e in che ne scide sia Tennessee Texas fa musica da country dei che in Svizzera si dir bo si rinomada sco authors abra ne la chance de se musa a quei sintec l'idea del Secret Garden, dove in quei nom Secret, in te che c'è il Secret Musicians, also di quelli che fanno musica, che non conosco così bene, ma perché in volti punti. Allora, io, l'intero line-up, vai al progetto, mince di, e si, mega lessig, io, è proprio, se leggo, si mince di.
0: Allora, il Secret Garden, e usa, grazie di voi, forse in te, per pauk, secret, vai, non si fa in te, reclama, urs, auch, teren, grazie, fecci per le esplicazioni, allo, bie, plagiai del festival, bien success.
1: De grazie fece te tocca in altre ga.
0: Adia. Ados iwa dich a Secret Garden alai quel an scheiwisch gu dich. Ots cool Amber Ray dat in an oggi de country al concert de Bastian Baker e vendiuso. Den taun la djeiwe spetje in artist spezial al Mathieu. Che vus masses budjena quai concert. De la sisa miasa sune in a preband a Mathieu lu de las oggi gu dich alai. Che vus masses budjena quai concert ast juschen gadje dus billets schivide me in messa di WhatsApp 079 200 70 0 7.

0: Tschüss. RTR Impuls.
1: RTR celebrescha l'estate italiana ed è als impuls en dedicai a vacanzas all'Italia ad italianità de tot als geners. Oz con in impuls screzza prelegius della cantautura Bibi Vaplan.
2: In meis lö de rifugi in Italia es quasi simil scuol umbrain. A partir de las 5 bunura dai a ramba zamba. Invece del clucer de Baselge ci fa da quelles uras una caneruna straminabla cumainza il di in Italia col tubar del tren. Quart avans co c'è quel fila or del tunnel resuna un tüt profond cisderada dur tot il comun. Cun carajo passa tras las chases accompagnada al ritmo dels vagons attacciats, tadum, tadum, tadum, finch al veicul svanisce tras il prossim tunnel. Curcel echo del tüt a sa svolt, segua la seconda parte la sinfonia matutina. Erlas larides sun sdrogliades, e quelles ambler de quintar, cra-cri, cra-cra, i fan di spitta, c'è nuna ci des la più guata, c'è nuna ci possezza sul ciamin, i van tras il plan dal di per decider, ci ci può ingolar oz il panin da Giorgio. Erci sun trement canerusas, e crot planet in avò in mei semis romantics da sugus e bucins. Curce las larides an finilur se züda, vai a pac temp, fin c'è il prossim tren fila or del tunnel e fa squassar mies fenestres. Fin la ses sun passats tot ils trens da marcianzia. Ossa vain la part cun rumurs dels trens da persunas. Quels fan main canera e nu tüben. Pa la paia risuna ossa la vus da lot pledader de la staziun per annunziar arrivs e departs. Accompagnadas venen quelles annuncias del tubar dels motorinos e dels autos. Il sound della sinfonia matutina cresce. Otters uccès urpiglian, las lumurs as maisden ad una da plü, fin ci segua il punct culminant a la set, curce tot ils mansterans cumainzen a lavurar. Maschines de totes sorts e clocadas sils murs am dan l'ultim stumpel d'abandonar las nuvlinas de meisön em rodlar or de let.
0: Impuls.
1: Ein ferm 4 minutes sei las indisch, lu udinus las cecidat de neif, quare quente lu Corinna Schmete de nus, nus atlein aun hades cun Angelina.

0: Las novitats der RTR.
1: En vista alla sechira ad el prim de vust, al centun grisun extende al scumont absolut de Farfieu, ad en il Giappun ai da ingref ter trembel de la formezza 7,1. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. La cialira e la secire continuante procurano vino avanti per un fitch grand privil d'incendis de Guaut e pliras regiuns del Grigion. En vista alla festa del prim de Vust, extende il centum per quei il scumont absolut de Farfieu. De nov, vala quel, erpa la Val Rhein, al Sursès, provo in filisur, tevau claustra alla Val Müsteich, comunicescia l'uffizi per Guaut e privils de la natira. Con eccezione dell'Engedina, vale uscire in tantlen elentirchentun in scumont absolut de Farfieu. In queste regioni ne si uscire bec mosch comandade Farfieu, ma bain er de Shair Raketes. En il Giappun ha da ingref terra trembel della formezza 7,1. L'autorità nazionale de Laura ha proclamato in avvertiment d'undades de fin in metter altezza. L'epicenter del terra trembel sei sta in la regione de Kumamoto en il sud-west dell'insula principale Kyushu. In redund 40 milliciasades ha da interruptions del courant elettric, il traffic de tren sei veni interrott, comunicesse la prefettura. La regione Kumamoto era già venuta tucciata avanti 10 chance di ingreff terra trembel da 7,3. Pliras 10 persone erano ora direkte mein venidas per la vita. Alla costa atlantica franzosa combatten als Pompiers wie Wanten contra als Grefs Incendis de Guaut. Dass hier Visite in la Region de Krise, eil Präsident Franzos Emmanuel Macron dit, qu'il privel ne sei ang bitch passa. Il fieu sei bein se stabilisa, sei però wie Wand pribulus. Ils proxims dies stoppen ins esser extrem precaut. In vista alla nova cialire che specia, temen las autoritats che els incendis diventin puspe pli grons. En Spagna e las forzas d'acziun preoccupades per vide las prognoses da Laura. La situaziun entorn las regiuns de Madrid e Toledo e bain se calmada le vet. Il presidente american Donald Trump sovegn oz gist duas visites. Quai del presidente ucranais Volodymyr Zelensky e del primo ministro israelian Benjamin Netanyahu. Zelensky vien speciasco am prim en la Chasalva. Svendr si arrivada en il Stadis Uniz al dic quel veglia in prim discurrer da vart ulterior sustempele da fanzion de raketes de ses paiais. Trump a Zelensky en sin scontrats piras jades als ultims mais. Sil suenter sentaupa Netanyahu con Trump. Quai per la prima giada de bilanciata della guerra in Iran avant 5 mais. La buona relazione d'antrure stanter Trump e Netanyahu vale sco cergiada per vedere le differenze in la guerra dell'Iran.
2: La meteo.
1: Oggi stati i sventi su lei, al centro mesdì a magari in 5 nivels, i resti però si c'è der flot ciaut. In regione di Cuire basti oggi per fin 30 gradi, in sur selva ad en l'engedina per 30, 24 a 29 gradi.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
3: Silja Zanger è illustratura con Cierp Dolma. Quai si antins ben ein sias illustrazions. Al plebugen me legge è la Movimain. Me legge Movimain?
4: Em fa plager se quedo moviment, se quedo quel chose de rir, se quedo quel chose de scuvrir e moviment de mena giù scennes c'è forse da quell'ora c'è disegno scoprimo una piccina persumina e quella persumina quella ha l'ora forse un sciarpa mega grande e l'ora capite la quel chose per ciò in event o c'è mena giù scu de creare moviment also c'è qui il mio motivo prediletto scennes.
3: A colors e letze saudan til as illustrazions de Silje Zanger, cio vencio cions. E la filosofescia de vart al sen de la veta. Cei dat sen de sia veta? Udinus gesco proxim, io son l'Angela Hendry, gevisim vi avau mezzdi.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, musica attuale, cotir RTR. Creatividad, colors, movimain, quai è il mon professional de Zilja Zanger de Silva Plauna. Zilja è illustratura ad o cun fa illustrazions en flau in sen ein sielavur ad e gron plajai. Dentaun tramain bidja gratuit. Fa illustrazions e bidja hobby, mo ben profession.
1: Hi, also in mince casi es quina lavur del cor. Hai, questo mince persona cresce che ti rora per se stessa. Also per me non è so scena se faccio il mio lavoro bello scena senza guadagnare raps, il senso che dosco una parte non c'è illustrare per me, così mi metto di esprimere i miei impissamenti, di esprimere quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente per incumbenze e che fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro in clear c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante che noi clapenze questi raps per il nostro lavoro perché questo la lavoro o valore preciso
0: lavoro o valore a sia lavoro en illustrazioni per cui pari bella da essere stato una sfida per Zilja Zanger da mettersi in pupi al sen della vita.
1: A quello che giuri in caso c'è color, c'è movimento ed è portato con me una piccola illustrazione e poi lo riesco a mostrare a te. Ti vedi già anche disegnare in questo con il mio segno della vita. Il mio segno della vita è la fantasia, una bella fantasia di me stessa, ma un po' studiata da d'autors, perché hai, sono un po' dipendente di storie e questo qui ci incogliasce con autors, autres, e è già difficile da poter nudere in altre storie e da giudare questo incontro con persone, figure, mondi, questo qui ci dà vita.
0: La fantasia stat fece cor de Zilja Zanger, letza dat sen de sia vita. La donna de 28 anni che studia è un per diventare scolasta primaria, filosofescia de vart al sen de la vita. Gest è ein veste de duiare conflicts, accidenze, catastrofes de la natira. Udinus gest scoproxim.

0: Ustleis arterie vegn vergiaulas indisch. Folle veta acne mein sen. Schins patratge vide ujares, conflicts, accidents, catastrofes de la natira, sei magari in bien moment de studegie, che è el sen de la veta. Che l'hai sperat silge zanger, che il mon vegn ple pejaivels, ple coloraus, ple cordials?
1: Questa è una domanda difficile, credo, perché conosco la soluzione per il problema e credo che la fantasia può aiutare o la creatività può aiutare a avere soluzioni, ma credo che giusto fantasia, fantasia soletta non basta naturalmente per risolvere qualcosa, ma che può essere un luogo, un spazio in cui si può in cui si può provare ore, modi o vie. E importante è loro ciò ir ora della fantasia vie e tante loro è loro ciò ir la fantasia che va di loro per me.

0: sent e certas persumas schmentschen lura scu da percürir questa creatività e la fantasia ed è crei da gie un gran privilegio c'è pas scu anche d'una percürir chi ca, ma questo è clear c'è questo per me mince è difficile. Also appunto sono discorrenze terciò sur de la situazione dell'incumbenza l'ostia lì era d'una terciò percürir appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me sves per disegnare, per illustrare, ed è creata fantasia, è mia senda vita, e illustrare è mia mezzo che c'è mi esprime, però non è l'unico mezzo in cui c'è la fantasia, è amer di camminare intorno e di scoprire piccine robette che mi fanno piacere, e hai, o di scoprire cosa è vista, cosa è in oggetto da mince di, cosa è qualcosa. Also, fantasia sta per tutti, qui può erbi trovare 5 minuti.
1: Domandas filosoficas de vart al sen de la veta, de quellas fo vita e creta quella stat. Al discurs consiglia Zanger, c'è illustratura, un fleiss in play RTR, a sia illustrazione del sen de la veta, sen rtr.ch.
2: Danus?

0: Vos essas las ondas remontschas e las indisch miasa teams per las novitats cun Corinna Schmidt.
1: La cialira e la secira continuante procurano vina avanti per un fitchgrond privo di incendi di Guaut e pliras regions del Grigion. En vista alla fescia del prim d'avost, extende il centum per quai il scumont absolut de far fieu, sin tot las regions con excepzion dell'Engiadina. En il Giappone da in greve terra tremble della fermezza 7,1, l'autorità nazionale de Laura ha intanto puspe abolire l'avvertiment d'un dadas de fin immetter autezza. L'epicentro del terratremble sei sta in regione di Kumamoto e nel sud-est della isola principale Kyushu. Adesso si ufficial, l'antriuch starba la pedis francese Zinedine Zidane, diventa il nuovo trainer della squadra nazionale francese. Zidane succede con quei a Didier Deschamps, e ha sottoscritto in contratto fin al 2030 per l'equipe tricolore.
0: En grazie Corina.
2: La meteo.
0: Auz dati savens sulegl, als jantmets de oi magari en chines niblas, i resta d'un taun scec ed e ciaut. Alla regiun de quera dati auz toca 30 grads, alla surselva da l'engedina di anter 24 a 29. Demaun resti 10 bi, als jantmets de seiden taun de quinta cun urezis ad racas locales, la temperatura cresce sen di anter 30 a 34 grads.

0: al Puls dall'Italia.
1: Ihr seid als Mädchen wie nos dus Redakteurs, nosse Redakteure Fabia Kadoff, Stefan Dobler, Markus Petendi, quai al Rom dat Estate Italiana. Dodis dis raquenten els de nus de di storie, santupades ed experiences cels von ein nosse tiara vigina. Stefan lesse dedica alla maglia, Fabia se dà giù con la lluit e Marcus l'es creata canzons remonces versions italianas. Fertantia Marcus è nervus, scel patraccia vid la lavur, za quai tu d'autor tier Stefan.
2: Na neanche scelta. Per vice volta ne giusto tenien interessante squars con una con Martina, ci se era anche il trend per noi. Una donna un po' più, ci sarà intorno al 60-65 da Milano. E allora cominciando a tavolare con ella e ella si è dato un tips e qua si è scelta qua ci mappiglia un po' forse quell'essere tendu per cofeci, ciai feci. Questo era tutto ciò a scendere, ma stagliamo su sempre mai traverso, come funziona.
1: Marcus ho sempre mai in handicap. Ella è il suletto del Strais, c'è so bene italiano.
3: Poi era mai, ella pensa, wow, quella quinta subit, tot, e sa, sempre mai c'è blair. C'è una bella, però è, c'è se vesse italiano, più spiscia, blair più cool.
1: Dentown artists enge creatives, el o in plan co tutine veni ein disquers, malgrat eventuals problems de capiencia. Marcus drova in instrumain.
3: Per qua ena cercia, ena cercia per marciassi, sun deman, o erin per brocchis, e crai se compri un instrumain, dura cu la vendadra o il vendader, venia forza fingere in discorso, e speranza san quai erin grais o Ballader e non sa, espresso.
1: Pia, Marcus vuol comprare un instrumento e spera di venire uscì in contatto con la gente. Stefan vuol in una feira di Victualias. A c'è a c'è il plan della Fabia?
4: Con Ceminar er tras Genova sono passata in una pasticceria Klein Gutti e io ne pensavo, qua potrebbe essere mia storia, qua è giù in pasticcier del Grigion ci arriva a Genova. Con quell'idea veni oggi a vedere se c'è forse Motors, pasticciers.
1: Dentown tutine c'è plans c'els on, la fin finale restan Fabia, Stefan e Marcus e semplemein aviarz. Els miren c'è c'è scebedia, c'è c'els entaupen, c'è c'els vien se su dels talians e las talianas, c'è en un conoscente mein fec aviarz. A nus es c'è nesser spanegiai de lur avventuras, quai anflins tot compact, se nossa pagina rtr.ch a questa ser de la 6 ven lupuspe recapitulau al D a l'emissiun Spuntino.
0: Sole, mare e gelato.

Grazie dell'estate italiana e musica italiana tromf al moment ir nustir RTR. Nus scheinden da un bedemo resuna hits del Vergiau, mo ben era actuals. Per exempel, al proxim Tommaso Paradiso cun Agitare Coca-Cola. In a canzun de vart in a carezza de stat incalculabla ad al sentimain de melancolia sulla liva. La bouteille de Coca-Cola ci ven scurlada e in a metafora per in energia elettrizonta Chaos alla preferenza per tutto qua ci vengono messi il ciao alla vita.

1-7 minutos sei las 12. Quai fussi stau da mia varti, io son l'Angela Hendry. Sco proximo divus al magazzin de miezde, adiu retorno lupo sped de las 12 a miasa cu las gratulazions. Ti avvisa schon uns in bien appetit.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Sci contrada arda e lavorare in Svizzera e vivere in Italia, che è il nostro tema spittard. Canungs da Negf per studiare fis da contrada, l'infrastruttura del Navarro so ne dovrada per studiare.
2: Les pompiers locales han ils contacts sur les pendiculars, circa in Savessi Gir, pas d'ivre de quelle infrastructure.
1: L'ouvrar en Svizzera e vivre in Italia, si fis bec il viada.
3: Perché c'era strada da fare e chi con un po' sfera mincia di.
1: Estate italiana, ordvista personale ed er tema in magazzin an las novitats, il scomont absolut da farfi angrijung vin extendia che vala er perfis artificials den prima vost. Ein Mikrofon, Toni Poltera, benvenia. La calera e la sicira continuanta procurano ven avant per un fig grond privil d'incendis da got. Pece in gara in Svizzera, ma bagn er angrijung. An vista alla festa del primo vost, extenda o si cantun il scumont absolut da far fi, dobbia faler.
4: Un scumont absolut da far fi ori liber vela nov erpa la Val Rhein, al Sursees, bravo in Filisur, tavo Klostra e la Val Müstair. L'unica regium ci non egia in cingiun scumont saia tuor l'engiadigna, dice Andrea Kaltenbrunner dall'Uffizi per Got e Prevals della Natura.
5: Der Grund ist einfach die zunehmende Trockenheit. Man hat seit Monaten immer unterdurchschnittliche Regenmengen. Das häuft sich natürlich an. Und die Gebiete, die noch ein bisschen eine entspanntere Situation hatten, haben auch in den letzten Wochen unterdurchschnittlich Regen gekriegt. Und jetzt wird es auch einmal heiß. Und das sind eigentlich die zwei Gründe, warum die Gebiete neu auch ins Verbot gekommen sind.
4: In den Regionen kommt ein Kommando absolut, nun ist kein Kommando für viele Jahre lieber, aber auch weil im Wissen des Festes als Brümse Wurst er ein Kommando absolut dafür ist artifiziell.
5: In den Gebieten, wo kein Verbot ist, empfehlen wir auch, auf Feuerwerk, auf private Feuerwerk zu verzichten. Die Situation ist einfach zu heikel, dass auch dort ein Brand kann entstehen kann.
1: Oschea, Andrea Kaltenbrunner, die Uffizia da Got e Privals della Natura. In unserer Stange gibt es in Grigion, in L'Alvra und in Rhein Posterior ein Krapus Melas Pesce per vede una mancanza d'ava abrupta. Las novitats osa conursin Kadisch.
6: Sco quai che la polizia cantonale comunicescia aia in disturbi en la ovra elettrica a Seglias, reduzi an decemain la quantità dall'aua, uscia che Alvra era in posteriore en restadas senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevano allarmato la polizia, suenter che l'Alvra sia stata quasi senza aua la domenica sera. In squinta che plirs millis pesci saian crapats, scegea che il pesciaders hanno provato a salvare tans scopu saivel. Già il Cercladur erano mille specie scrapati alla riva dall'Aida Sufers. Là, e tenor las recerchas della polizia bec l'ovra elettrica stata responsabile, ma bain las algas, las recerchas continuation. A Tavau dati elezion da combat per il sitz en la suprastanza Kevin Lieber, ussa che Valerie Favre Accola va in la regenza cantunala. En il kleiner Landrat, la suprastanza cun cinch sitz, volen il liberaldemokrat Andrea Ambühl Schreiber, Lura Christian Thoman dalla Partida Evangelica e Rebecca Gatmer dalla Partida Populara. Tots dreis en Uenstats en il grosser Landrat il Parlament Comunal da Tavau. Finiran candidatas e candidats pudi inoltrar lur candidaturas, l'elezion alieu il 27 settembre.
1: Fista la contrada e il fiche actual alla costa atlantica franzosa e lo combattono i pompiers venavant incontro i grandi incendi da got.
6: Entant an bain 15.000 personas puspe pudi turnar en l'Urchazas en la region en il Sit da Bordeaux, che è direct alla costa atlantica. Là ha en ils pompiers sot controlla l'incendi. Auter per la region en il Nord da Bordeaux. Là resta la situazione bain stabila, però ne bec anc sot controlla. Là in os venidas evacuadas ulterioras 4.000 personas da plazas da camping. Per sia visita al presidente francese Emmanuel Macron era punctuale che il privil non saia anche bec passà. Il fieu non saia bec anche sotto controllo dappertutto. E il prossimo dis da cialire e secira sto per ins essere extrem precaut. Era in la Spagna, in las autoritats preoccupadas per vedere las cialiras venientes, La è la situazione in las regiuns entorn Madrid e Toledo sa calmada per il moment. En il Giappun ha da ingrefter a trembel dalla fermezza da 7,1. L'autorità nazionale da Laura ha proclamato in avvertimento ondades da fin ad in meter altezza. L'epicentro del terratremble sei a Stein, la regione da Kumamoto, e il sud-est della isola principale Kyushu. Passa 40 milicesadas sei senza elettricità e del traffic da tren sei interrotto, comunicesce la prefettura. La regione da Kumamoto era già venuta tocciata avanti di agions da ingrefter terratremble, l'ora da 7,3, non che plirs 10 persone erano morte e 10 milis restats senza da casa. Investors dall'anteriura Credit Suisse, in connex con la surpigliada dalla UBS, hanno magunari in ulteriura terrada. Su entrechina drecira a New York aveva già decis en disfavur dals investors, a era la drecira d'appellazione americana refusa il recurs, qua rapporta la Aargauer Zeitung. I va per il socienomnats emprests 81, che erano venits declarats senza valur, e il connex cura che l'UBS a surpiglia la CS per evitare il concurs. In a gruppa di investors internazionals na becha accepta quai ed a recurri cum pretender 370 milions dollars per compensar lur perditas. Si tiren osa questa decisiun era anche avanti il Supreme Court ne bec anche un conoscent. Ed in Francia esi osa ufficial. L'anterior starbale pedist franzos Zinedine Zidane davente il nov trenader dalla squadra nazionale franzosa. Zidane ha sottoscritto un contratto fino al 2030 e succede con quai a Didier Deschamps. Finossa è Zidane stato trenato sull'Etta Real Madrid e con Elza al guadagna tre giade la Champions League. Dopo il 2025 è Zidane che venì elegì tre giade con il ballapedista al mondo. Dopo il 2025 è il Puspe Liber.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Ve e no e ve. Tra l'Italia e la Svizzera. La vetta di una confinaria e di una vetta ci indesme la otters von ir angrijun. E per combattere incendi di Got e Prada, in sua erse venne esigir l'infrastruttura del Navarra delle Spendicularas. Che tot temas cotonox anil magazzin, avant però.
0: La meteo.
6: Oggi dati il bler sull'egli, il suo intermesdì poi magari dare in cinz nivellez, il resto però sì, e ciao. In la regione da qui era dati oggi fino a 30 gradi, in sur 6 27 gradi, in sur selva 26, in l'engerina bassa 30 gradi ed in l'engerina notte basti anche per 22 gradi. Era da maun dati il bler sull'egli con singulas fases con nivels e nivellez e singuls urizis. Le temperature sono da maun anche più altas con 34 gradi a qui era, 27 in sur 6, 28 gradi in sur selva, in legge di Navassa 30 ed in legge di Nota 23 grazie.
1: Il privo d'incendis de Gote che è stato un grande tema era in Grigion e venne sentito le novità. I tarin, i taran sic, paga plivgia e privo il grande. Per studiare dove logica manc ava e reservoirs dava e non in scaticals, tante rotter, tra le spendicularis in Grigion perché la sezione indirizzo da Farnecf. Di dar son co appunto il indirizzo da Farnecf scu sotto via Faler.
4: In territoris de Schis Grigiums serven als indirizzo da Firnaif, nabe per Firnaif, ma per fornir ova chaves de darter al got. Colodis Conradin Caduf, el es l'inspektur de Pompiers Grigium. Una grande rolla giovane als leis artificiels, ci fornescen livern l'ova pels cianums de Naif. Il Grigium è già fatto apposta un concept per la prevenzione degli incendi di Got, sia il grande incendio di Got del 2016 in Mesolcina.
2: Quel prevesa che i dat per tutto il suo aulz di protezione del Canton Grigium in una possibile data di ritrae con l'elicopter a un expert per se fare una intervenzione immediata su interchinfio che rozzò a deleu riguardo in se capescia e si dat schon un seneva in lac da fermad per fare l'elettricità ni abre in da in evase capescia quei riguardau in quel concept che nous essen nel moment vi da realizzare insieme quel uffizi da protezione da frigels da natira.
4: Ed insieme con le ginences ci sono responsabili in Grigium, chardin in lui la vegetazione. Nabe als Puls con ova per fer naif e gen un nütz, ma er las lingias da dova ci menjan da quels leis fintas cianums da naif.
2: Quella infrastruttura sa in da tot secund tre in consideraziun de nazia, quei possaivel i dat de corps de pompiers el canton Grischun ca an les correspondentes collidiaziuns.
4: E quales drova qui? Per si c'è las lingias de dova ci menjant as cianums de naif, non posa simplement usce collier con un udir de pompiers.
2: La pressiun aitir quales lingias in tema, quelles lingias in construides brautes pressions che guacel su, dass es pompier sein, durch schon reduzi qua, e qua trova l'indrez correspondent que possaivel de fa, de cemion schon se vese, ca qua e durant la stat natural mein bo in funcion, qua esto es in l'espendicular se un prendere in funcion, ca oi il temps che insova per fa qua differenz, aber ils Kontakt sein relativ kurz, ils Pompiers lokals an ils Kontakt dir les pendiculares a circa in sevessi dir fa diever de quella infrastruktura.
4: Finuosa nu se gentia mestu via trover als indriz de Fernaif per stützir un incendi de got in Grischum.
2: Nus vain de Musave on mai duvrau quai in sinin, aber quelles ponderaziuns an se capesce schon faci avon Prisons, quins aviu ce possavle dats ca ideas un ca uscia in quel connex.
4: Ma ce consequences vesque pa las pendiculeres sun lei artificiel per Fernaif nis drovo una stet per stützir un feu più grand? Quen ferm manches qual ova li vien per Fernaif?
2: Natural mein quels interess ein differenz asche quel fos osa grad di Oktober fos quel si dir boschi ideal quarta von la sesiun d'un vien da c'è man schon se vese ca la quantitat ca il leo arcunada in quel slags da eneva ai extrem gronda der stizai in bergemendo alts per eins am mai de sve dovrà tot quella aua.
4: Tiers vegna c'er las pendiculeres e genuni treis landervi c'un incendi da vegetazium in lur territori possen ir stützoce schwelt scu possibel.
2: Ok, c'è l'interesse da tots de saber salvar in ual de protecciun per quel que les conseqüences se quel ai bo ai per la lliot que vive leu ni è, per exemple, per infrastructura, saber se esser dentrau perpendiculars ni in a via importante de collidiazion en se neu a quel que gel interesse de tots que quel ual sa ni salvaus ni que l'incendi sa ni stizaus a circa in sa de principi bo esser incontra.
4: Se le riserve da Dova al giusto lo deciden, se un incendio da Gott può essere stato a dura, siamo solo fin meci a cuire, curci al Gott surziteto ars. E dopo di essere stato in fraficcor temp, con due elicopters, ci è un pigliolova direttamente orda di un lei artificiel sul Mittenberg, ci desniedrizzo end dal 2020, precis con quel scopo, da stützer un incendio da Gott usce svelcco possibile.
1: Un'estate italiana, il sguardo sul confinter non svagince da degna puspe con i storges ed i storgignes, che le emde scocci vignen. L'Italia è però irpresente tra noi in Grischun, di manetto sa proprio bec la mafia, na i discordiz radont endes mela confinaris ci reiven mince di, per la pigronda part, se della provincia di Sondrio, a lavorar an Nagedegna. Anna Caprez è stata a fare una visita a Greta Penone ci abitesse in Italia e lavora in Svizzera, più esatto, in Nagedegna.
7: Il piccolo salone di coiffure vide la via maestra Madulegna in un edificio sul secondo plan riviene porta. Intanto c'è un cliente, centos il sciabia vento il spievel, clappa giusto in le ultime finestre di sia nuova.
8: Ecco.
7: In azione di Scurint Tudasch, Greta Penone, la coiffeuse da 36 anni.
8: Vuoi un caffè, un espresso, una giova?
9: Una giova, sì.
8: Fuggente.
7: Trenter un termine l'altro, spigliella il tempo per me un momento, per un quinter, da si assumi di dire una volta in Svizzera a lavorare. Quel e gela in seggia di lunch. Non saviant però la lingua tudascia da quella volta o Greta Penone gia da metter d'vart quel progetto. Fin, ce la riveda con sia mamma a cun agir mince di in Engedigna e dopo più tard c'è to una lavur scu coiffeusa a Madulegna.
8: Questa è una coda di gente, è un prezzo al tudascia ed è fatta intensivo corso Accademia in Giadina, Samedan, e sono molto contenta, è un prezzo un po' rumeno. Se va di Jans, arrivi ad una melder a discorrere in Tudasci, e lavori Ersulettaco e also Samantha fa la CSD, sei a mia e Kiko è super.
7: Insembel con sia patruma Samantha parten las duas duanas su ils dis de lavur il piccen salon de coiffeur a Madulegn. Il viedi dell'Italia in Engedigna fa la coiffeuse diplomede per quei be durant trais dis lefna.
8: Ella uri be al 50% co è una scelta de vita appunto per river er a laurer gio accesa a so laurer a fer a tenir un po' mi accesa e simplemente perché c'era strada da fer e chi con un po' sfer mincia di encia se sun gers frontaliers ci fan mincia di su e gio ma non comporti usce bene.
7: Il viedi con l'auto da Samolaco, un comunetto suot Chiavena, fino a Madulegn, venne di ciò con abbondante 70 km, se significa mince volta un'ora e mezz viedi.
8: Sacrifici mince di su e giù, la salute, il cuore, la nai, fa aduna, stresser, e s'avvierta il passo, na, l'ora mai tu stessa savai se qualcuno vorrà fare frontalier. Istan avere qualcosa per dormire, co, also, se no è un po' stantus.
7: Ergreta Penone e si omem in caso d'urgenza un löper per notare in Engedigna. C'è questa ence coi lo il cas, aggiunge la coiffeuse con cevels lunch cheers, tal moderne e d'ogliers filigrants. Greta Penone ama sia mestiere e poter fare quello in Svizzera sia un regal.
8: Per mia mestiere è che co è stato organizzato melder. Perché in Italia also, è favi ures a laurer, un si va l'oltre, ma non era neanche il tempo da cuna gir con la scuola o se ci arrivava già il prossimo cliente. E hai tutto oltre il lavoro e era il bezzale, also, non va una catastrofe.
7: Il sforzo di superare di per di il viedi dell'Italia sur il pass del Malöge su in Engedigna con un dislivello d'altezza da bot 1500 meters, quel sforz velen parola pegna.
8: Was era in Italia il venne ad una tut più cer e nus venza appunto la fortuna ce laurer co es tot melder per nostra vita, venza udì a comprer abitazione, ristrutturer, per qualche vacanza è stata, noi non mangiamo proprio in guotta.
7: Greta Penone espresce che la situazione del lavoro e vita per ella e si on possa restare in avventusce. Ed è che le prescrizioni del Stato italiano per i confinari non smudano in avvent il senso negativo. Scusate, avvent tre anni, la nuova legge d'imposta ci pretende da tutti i nuovi confinari usa er raps d'imposta. Lavorare in Svizzera e vivere in Italia, una via che la dona plein temperamento o in strada conscientemente.
8: A me piace l'ingiadina e tutto, però also, chi giù è scesa. La mia vita è chi giù è una scelta di vita proprio.
7: Una scelta ce l'ho fatta vent passa dei anni, ed ersa sa Molaco e sia da Cesa, sia patria, durante gli ultimi dies con Cialors, e se la scelta contenta di poter restare in le montagne con aer un tocco più frasch.
8: Go dormin sa fitch belder c'è chi gio, also scu queste stete sto fitch ciote, e oltre, hey, sono i pro e contro.
7: E già annuncia il prossimo cliente via telefono.
8: Qua per Sani Greta.
7: E Greta Penone torna a sia lavoro.
1: Tutte le storie dall'estate italiana, con dec ciao e benvenuti e benvenuti. I nostri colleghi, per esempio, ci hanno chiesto di scuola in Italia o a Genova. Sentite se potete vedersi in rtr.ch. Che se sai, per esempio, sia delle 6, allora il spuntino, il podcast da Fabio Caduff, da Stefan Dobler e Maurus Marcus Petendi. Che è tutto per noi. E che il magazzino che è stato in charge di Frandora, un po' di momento, è la nostra pagina di internet rtr.ch. Prisca Bundi è stata la producente responsabile per le novità o Vordo Ursin Kadish e del microfono a compagnia Tony Poltera.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Fine bialaura, temperaturas chaudas, c'hai vut in sound ple al de natalezzi. Forza, in te con briva, a vundaua, buona compagnia in toc petta, ad in l'autre shanghetch. Io asci scomprem gratulada cium personas, per elas vainu sogno gratulazions a scret, a se antras chais vus budien se non sietir me. Al microfon Zalangela Hendry, cordial benveni. La più giovane giubilare di Dots è Lania Casanova de La Pont. Ella è nascita oggi avant 21 anni. Ciao Lania, da tutto cor ad gratulesh e ir quiston per teis anniversari e speresh che aiest oggi un bellissim di con prunes gratulazions e bels inscontres. Ad gevus in mince cas sanda e fortuna, contentezza e bleres belles ures il nouf on de vita. Eu speresch naturalmanch a mo adüna, che pudain beim Bolt une jade far vive sün teis anniversari, forse per fin a trin o protai. Cer salüts d'anniversari, Maya, Lea, Selina e Nona Leni. Ed el salit musical per festival de rudien els 21 ans dat Anja Casanova de La Pon e Mambo No. 5 de Lou Bega.

Lu Bega con Mambo Number 5, divisau per la giubilara Annia Casanova a La Pon, che festive shots 21 ons. Martina cumplanesce Riet Hefner su 53 anniversari. De del vien divisau. Ciar Riet, de cor at gratulain et divisain be il melder ed il bun, impustut sanda e blera fortuna. Ciar salut gio da guarda de teis frar Federico Nina, Finia, Laurin e Sarina. Apel jubilar Riet Hefner de Martina, ven divisau a cajun de siu 53 anniversari, als engadiner lentler frunda cun maloia vint.

0: Blueberry Hill de Louis Armstrong, tot lau pel jubilar Anton Eigel, se senza la puntreise Musteir, el festival shot su 80 chavel anniversari. Vostat la eserter las gratulazions al mardis als 28 de Fenedur. Oz vau mezzde o Margarita Fili de Levin telefonau de nus per gratulare de su Beadi Cla Fili, che so festival oz su 21 avel.
1: Teles de avisar buna sandá e tot il bun e oz val con ses frar e ses va paiantar un bun apetit e o xilio hai un bun di con ses lavur e l'ura saida farà l'una festina.
0: Esco surpresa survin cla fili de der terla scadiola quai a cajun de siu venticunaval anniversari.
2: Per vos
0: Adossas elas lingias libras per vos divis d'anniversari, gratulai live via nias emitur. La numera è 0800 20 21 30. 0800 20 21 30. Se vos lais gratulai da jubilars e da jubilaras.

0: Simple Minds con Alive and Kicking. A nus meinus a claustra til David Kemenisch, che les e gratula. Buonasera.
1: Allo Angela, che ben. Io vesi una gratulazione in Natalezzi, a quella stata Ozza Quera, la capitale gronda. Mm-hmm. All'eu sa Georges Kemenisch fa fiasta sin seu che a tonta c'è un aval gidena scienza. Cordialmente gratulesse leu adel e gevisel vinavon. Buona sanadat e tutto il bien. Oz, naturalmente, in a bialla fiasta e sin bien se vesejoc. Al gevis de musica, venz un flau, in di marsch gregio, a gruas uscur, con la capella Oberalp.
0: Adesso stai a Braun Spert tradivus, vai seid vos un conoscin schon de dicel jubilar. Cos'è qua, co vai un prud un conoscerel?
1: Exact, o qua è un dec interessant. El a fac, Bunuel Antira vetta reparaturas de las pegnas de la via Fieretica. Mm-hmm. Adalè stems leven sbiaras pegnas de Tuiec, also de Vecerovers conoscevan, a de autres, all'uso di Cevens naturalmente si le lavora di una puspei. Yeah. A quelle in els pensionaus, el steva l'ora zins, quelle in els pensionaus, el uso quera abita, ad osso sono tu penis benen, valga bonamen, la stat bonamen, el più biaca cu non si lavoravan, da scia venza di una gioia in bien contacto zemen.
0: Schalura, adots festivesel sia tonte chu nons aus weis dich, nus tot lein a gruß us kur in marge de la capelle Oberalp. David Kemenisch, un grazie fetch pel telefon, vi ne vaun in bide.
1: Io un grazie a lei che ci sumilonte me.
0: Un grazie. Adiam.
1: Grazie l'Angela.

Els Beatles kun Birthday, You Say It's Your Birthday. Gevischau da clade not de Ftan, elo gratulau da sia figliastra, la Paula Kamenisch de Semeden, che festivai schot si usi son tavel anniversari. Con qua c'è gest Rosaivel, fagiai nos als gratulazions in pin ex queers, ma in vitella cultura. Ed ander til mir de fermada Berenburg, vem presentau in giuc al liber che se nomna das Kraftwerk, e che se facianta cul sons turbulenz, als quals las ovras elektricas en venides begedjedes a Valragn. In ovra, ci occupa als crescians de pi siatontons. Elektricitat è bege semplmein elektricitat e la mida la veta contradas ad antiras regiuns. Chavus massas budien ad ina delas representaziuns, la premiera è als 6 duest, la derniera als 23 duest, s'annunciai osa tirme via messaggi WhatsApp, io ha duas entradas libras, quai pel datum che vus divijais, e bedeant el 6 ad els 23 duest, entradas pel diuc li al liber das Kraftwerk til mir de fermada Berenburg ad ander, che vus vesses budien quellas, scrivi di mei messaggi WhatsApp 079-200-07, 079-200-07.

Katrina and the Waves con Love Shine a Light. Adua, also gerade war un in Sekunde survenu a un in messaggi WhatsApp, ci prelegge Facebook gen, avan che nu smira in lucica gudon le entrate del bon engedina de dots. Oz sa a Lion Manuel Montalte festival su courant avel di de ne scienza, lessen gratula e divija tot bi e bien, buona snedat, clec ventire, plage e bia humor. Gaude tu di in vive de tiu padrin e familia. Ed nus no cordiala gratulazion ad os mirainus. Chi castes la grad las entradas del bon? Adot zequai. El Riet Hefner de Martina, che festivesse siu chunconte traisavel anniversari. Cordiala gratulazion. A quai fossi stau cu l'emission de dot, oz als 28 de Fenedur 2026, al nom de la squadra RTR gratulescio de tot cor, de to quels

Simplamein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: La prossima onda da Cialira comienza e quasi in l'entir grigione si scomandata a Farfieu, mo in l'Engiadina Ankbic. Ed in Francia ponen prims evacuats tornare in l'Urciasas, quai però mo in la regione Biscarros, schlioc vien vi davant combatti fieus ed evacuà persunas. Quals temas da quest'ora gli elas duas, per vos un microfone usin cadisch. Buonasera. La Cialira e la Sicira continuanta procuram vin avant per in fitch grond privil d'incendis da Guaut era in Svizra, quae vala era per il Grischun. En vista alla festa del prim d'avust extenda il chantun il scumond absolut da Farfieu. Danof vala quel er per la Valragn, Sursees, Brevoem Filisur, Tavau Claustra e Valmüsteir, quae comunicesce l'uffici Grischun per Guaut e privils dalla natira. Con excepción da l'Engiadina, va la uscia il scumond absolut a Farfieu en l'entir grigiun. En questas regiuns, ne si uscia bec mo scumandà da Farfieu, ma va in er scumandà da far ir fieus artificials. Alla costa atlantica franzosa combatten ils pompiers vinavanden contra ils grons incendis da Guaut. Intant, an 15.000 personas bain pudi tornar en l'Urciasas, en la regiun en il sit da Bordeaux, no che ils pompiers an l'incendi sot controlla. Auter en il nord da Bordeaux, là è la situazione ben stabile, però bec anc sot controlla. Là in oz venidas evacuadas ulteriuras 4.000 personas. Ter sia visita al president francos Emmanuel Macron punctua che il privil na saia anc bec passa. Ils proxims dies da Cialira e Secira stoppen ins esser extrem precaut. Ered la Spagna en las autoritats preocupadas per veda las Cialiras che vignen. Là era la situazione en las regiuns entorn Madrid e Toledo sa calmada per il moment. En avos en il Grischun. En l'Alvra ed en il Rhein posterior en crapats mili spes per via d'ina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia aia in disturbi en l'ovra elettrica a Sellas, reduzi an decemain l'aua, uscia che Alvra e Rhein posterior en restat senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevan allarmà la polizia e gida a salvar pes. La polizia quinta che plirs mili spes saien tutina crapats. Già il Cercledur era mille spes crapats alla riva dell'Aida Sufers. Là, ne tenor las recercias dalla polizia, bec l'ovra elettrica stata responsabla, ma bain las algas. Las recercias continuescen. A Tavau dati a lezione da combat per il sitz en la suprastanza che vin liber, usa che Valerie Favracola va in la regenza cantonala. En il kleiner Landrat, la suprastanza con cinc sitz, volen il liberaldemocrat Andrea Ambühl-Schreiber, l'ura Christian Thoman dalla Partida Evangelica e Rebecca Gatmer dalla Partida Populara. Tots treis en, u en stats, en il Parlament Comunal da Tavau, il grosser Landrat. L'elezione alieu il 27 settembre.
2: La meteo.
1: Oz dati Blair Sulegl, il suo intermes di poi magari dar in cinz nivelez, il resto per osic. E ciao! En la regione da qui era dati oz fino a 30 gradi, en sur 6 27 gradi, en sur selva 26, en lenge di bassa 27 gradi, ed en lenge di nota basti anche per 22 gradi. Era da maun dati Blair Sulegl con singulas fases con nivelez e singuls urizis, las temperaturas in damaun anc pli autas 39 gradi in lenge di nota e 34 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Suenter la taccia terroristica a Berlina, la sonda e cumparì in confess a l'IS. Ed in Francia ponen prims evacuats tornare in Lurchasas, quai per omo in la regiun Viscaros, uscio vin vin avant combatti fieus ed evacua personas. Quals temas da questura ad gli elastrais? Per vos il microfono e ursin cadisch. Buonasera. Suenter la taccia mortala al Christopher Street Day a Berlin, la sonda e in video da confess cumparì. L'attentato supponì presta serrament all'organizzazione terroristica Stati Islamica in quel video. La polizia ha accettato il video sin il telefonin dall'UM, conferma la Procura Pubblica Federale a Tudescia verso la ARD. Il Tudesch da Vencinons con Rajis Arabas e sonda passata cerrà con l'auto in una folla da Gliout all'ur dalla parada per il Christopher Street Day a Berlin. E la mazzaina donna e blessa 29 persone. La domenica era l'attentato supponiva di mazzata in azione da polizia. Entant re-examination ed adattation las polizias ils dispositivs da segirtate d'arrangements venients, sco per exempel era la Cour Pride la fin da vust acquira. La Confederazione ha auzzato le contribuzioni per la protezione da minoritats. Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vinavant contro i grandi incendi da Guaut. Intant, an 15.000 persone pudi tornare in Lurchasas, in la regione en il sit da Bordeaux, no che gli incendi siano so controlla. Auter in il nord da Bordeaux, no che la situazione sia ben stabile, però bichang so controlla. Lainots venidas evacuadas ulteriores 4.000 personas. Ter sia visita il president francese Emmanuel Macron punctua che il privel ne saia anc bec passa. Ils dis da cialire e secira che vengan stoppin ins esser extrem precaut. En la Spagna en las autoritats musadas preocupadas per via de las cialires che vengan. La e la situazione en las regiuns entorn Madrid, Toledo ed Avila se stabilizada per il moment. La cialira e sicira continuanta procura vinavant per infic grond privil d'incendis da Guaut era in Svizzera e quai era en il Grischun. En vista la festa del prim da Vust extenda il Chantun il scomond absolut da far fieu. De nov vala quel er per Valrany, Sursees, Brabant Filisur, Tavau Claustra e Val Müstair, quai comunicesce l'uffici Grischun per Guaut e privils dalla natira. Con excepzion da l'Engiadina vala uscì il scomond absolut da far fieu en l'entir Chantun Grischun. In queste regioni non si uscì a becchmo scomandata a far fieu, ma ben er scomandata a far ir fieus artificials. In l'Alvra ed in il Rhein posterior è incrapaz mille spes per vidina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicasse, aia in disturbi in l'ovra elettrica a Seglias reduzì an decima in l'aua, uscì a che l'Alvra e il Rhein posterior è restat senza aua per ad un di nura. Pescaders avevan allarmà la polizia e gida a salvar pescs. La polizia quinta che plirs millis pescs saen tutina crapats. Già il cercledur era millis pescs crapats alla riva dall'Aida Sufers. Là, ne tenor las recerches dalla polizia bec l'ovra elettrica stada responsabla, ma bain las algas. Las recerches continuescien.
0: La meteo.
1: Oggi dati vinovant bler su lel cum paux nivelez e di resta sic e ciaut. A quira dati oz fino a 30 graz, en sur ses 27 graz, en sur selva fino a 26, en l'engedina bassa 27 graz ed en l'engedina nota basti anc per 22 graz. Era da maun dati bler su lel cum singuls, urizis, locals il suenter mezzdi, las temperaturas van en si ed en 30 20 graz en l'engedina nota e 34 graz a quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cus cuvridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messen Zimmern, der Nos Redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: las novitats der RTR.
1: In Svizzera ne dank Maitans Chavrelins veni salvats dallas nizzas da Segarsko, queston. E su enter la taccia terroristica al Christopher Street e a Berlina, la sonda e osa cumparin confess dall'attentader all'IS. Quals temas da questura ed le das quattro, per vos un microfono e ursin cadis. Buonasera. In Svizzera han volontaris e volontarias salvau sche blers chavrelins sco anc mai dallas nizzas dallas maschinas da Sagar. La vriglia Fanadur han salva 7.590 chavrelins, passa 1.000 da pli che l'on passa. Cun dronas e cameras termicas han 800 volontaris e volontarias examina praus e pradas avant che las vignen segadas, comunicesce l'Union per il salvament da chavrelins. En tot, haien i prestat 7.700 dis de lavur e controlat 73.000 hectares. Las chauras chavrel zupen gugent lur chavrelins en il pasch out, tras in reflex de stara garnull, nenni strusch visibles e vignen en las maschinas da Sagar, quai capita in media a 1.500 chavrelins minchon. En l'Alvra ed en il Rhein posterior en crapats 1.000 spechs per vidina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia, aia in disturbi en l'ovra elettrica a Seglias reducia an decema in laua, uscia che Alvra era in posterior saien restats senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevan allarmà la polizia e gida a salvar pescs. La polizia quinta che plirs 1.000 pescs saien tutina crapats. Il cercladur eran 1.000 pescs crapats alla riva dall'Aida Sufers. Là, netteno la polizia vec l'ovra elettrica stata responsabla. Actualmein vinsch clerie eventuals connex cun la crescientia dallas algas. Suenter la taccia mortale al Christopher Street e a Berlin e in video da confess cumparì. L'attentador supponì presta serament all'organizzazione terroristica Stadi Islamic el video. La polizia ha accettato il video sin il telefonin dall'UM, quai conferma la Procura Pubblica Federale a Tudescia vers l'ARD. Il Tudescia da Vencinons cun Ragir Sarabas e sonda passata c'era cun l'auto in una fula da Lieut al ur dalla parada per il Christopher Street e a Berlin. La elmezza in una donna e blessava in 9 persone. La domenica era l'attentador supponì veni mazzata in azione da polizia. En tandre examination ed adattation las polizias ils dispositivs de segertat de d'autres arrangements de quels che vignen anc, sco per exemple la Curpride, la fin de vust. La Confederation ha auzat las contribuzions per la protezione da minoritats. L'Ungaria survegni nov uffici encunter la corruption, quae al Parlament decis cum aioritat clera. Il nov uffici ha grondas competenzas po investigar sco in a procura publica, perquirir baiets, archivs e stanzas cun servers, examinar contos bancars e pretender collaboration da polizia e procura publica. La fine mira è d'accettar transactions illegales e restituir daners publics, che eran its en mauns privats. Tenor il primo ministro nuovo eleggi, Peter Mojor, se tracti da miliardas da daners da corruption. Per vida corruption supponida, ten l'Union Europeica actualmein era a navos daners da promozion che fissen destinats all'Ungaria.
2: La meteo.
1: Oz dati bler su lei con paux nivelets e di resta sic e ciaut. A qui era dati oz fino a 30 grads, en sur 6 27 grads, en sur selva 26 grads, en lenge di Navassa era 26 grads, ed en lenge di Nota basti anche per 22 grads. Era da maun dati bler su lei con singuls urizis locals il suo intermesdì, las temperaturas van en si ed entranter 20 grads en lenge di Nota e 34 grads a Quira.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Mes radio, mia musica.
1: RTL.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: In disturbi tecnici sono i capitoni, mille da persa crepossano l'alvra e ragn posteriore.
2: Und die doch massive Verminderung vom Abfluss in der Albaland hinterher hat dazu geführt, dass während einer guten Stunde erhebliche Teile vom Uferbereich trocken gefallen sind.
1: Epitard allora im Magazin, il Schumont absolut der Farfi an Grisung bin extendia. E Mathieu, sein neues Album, nascia in einer Tigia an Val Frisal.
3: La tegia è in gran parte quel processo, noi abbiamo montato microfoni dappertutto in tuon che prendono SI. La gente il sound della tegia e questo è che si tira e tra quel bol.
1: Bel, io sono con Nox, al microfono Tony Poltera. Catastrofa per i pesci grigiungs. Domenica sera è una muraia da pesce massiva all'alvra e il ragno posteriore. Prevede un disturbo tecnico all'ovra elettrica da Turic EVZ6 in Tumiascia e per adonde un'ora strospe curreida Ava. Mele pesce en crapus. Federico Belotti.
4: Il incap da l'ovra elettrica della EVZ a Seglias in Tumiascia occasionò che la quantità d'ava ci cula an l'alvra e ne da riducei da marcanta manch. Se l'otezza da far snò fürstenau, noa ci l'alvra cula ant il rain posterior. Entras il incap culos angalple 4,4 metri cubics per secunda, c'è ci seia 4 geides pipacci normal. Quel dei Marcel Michel, il comandante degli uffizi da Ciaccia e pesce del Grigion.
2: Und die doch massive Verminderung vom Abfluss in der Albaland hinterher hat dazu geführt, dass während einer guten Stunde erhebliche Teile vom Uferbereich trocken gefallen sind und Fischarten, insbesondere die bodenlebende Kleinfischartgruppe, aber auch kleinere Bachforellen, haben dieser sehr schnellen Wasserstandsänderung nicht können folgen und sind in diesen Uferbereich trocken gefallen.
4: Angal alla svelta intervenzione da pasceders lì, sel dan grazcerci la disgrazia seia insomma neida rimarceda immediat. Els vegen allarmò la polizia e vegen savia salvarsi in pax metters passa cent pesci. Malgro che la intervenzione sperta è per tuceda in la lunghezza da 15 km da seia sfignare hanau. Gli uffizi da pesce stemma ci ples mela pesci seien crapos.
2: Das ist eine reine Hochrechnung, eine schnelle Hochrechnung, dank drei Fischer, die gerade können reagieren, ein paar Dutzend Meter in der Albla abgelaufen sind und in dieser Zeit doch auch über 100 Fische können bergen, eben einige, viele schon tot, gewisse noch lebendig. Wenn schon auf ein paar Meter 100 Fische da festgestellt worden sind, auch tot, dann kann man vorstellen, was das auf die ganzen betroffenen 15 Kilometer etwa könnte heissen, oder?
4: Per tu ci ferm e il rambot, an tu desch groppe e na spezia da pesch spicciens schurmageda, senza vasceia da zanudar, ci samova angal per terra. Per la popolazione del rambot ci vignen bec per sceias, dovri lo sanignes maseires dei Michel.
2: Also die Gruppe, die muss sich wieder selber erholen in diesem System. Und dort werden wir sicher mal schauen, mit gewissen Testbefischungen im Uferbereich, haben wir noch Gruppen, wenn ja, wie viele sind es? Und dann können wir auch abschätzen, okay, die wird sich auch wieder selbst können erholen und auch schauen, auch abschätzen, dass, auch wie viel Zeit das in etwa braucht. Das ist das eine. Dort können wir einfach mit der Natur sich selber überlassen und hoffen, dass der Restbestand gross genug ist. Bei den Bachforellen ist es so, dort können wir ja dann auch mit gewissen Stützbeschatz auch ein bisschen nachhelfen. Es ist sind das Strecken, die wir jährlich mit rund 20'000 kleinen Bachforellen besetzen. Das werden wir sicher aufrechterhalten. Und dort können wir mit Besatzmaßnahmen natürlich einem gewissen Ausfall auch entgegenwirken.
4: In den Cap da tala Dimension wird il Deibeg durch il Grigiung il Davos Tamp, der il Comanader degli Uffizi da Pescia.
2: So ein grosser Vorfall ist jetzt wirklich die letzten Jahre oder Jahrzehnte, also das haben wir so nicht dokumentiert in diesem Ausmaß. Wir haben natürlich immer einen Schwalsunkbetrieb, ist nichts Neues in unseren Gewässern, aber der findet meistens auf einem Niveau statt, wo dann der Sunkabfluss, also das Minimum, doch immer noch eine gewisse Wasserführung hat, wo genug Breite benetzt ist, oder? Und hier ist es wirklich halt der Umstand, dass es so massiv zurückgegangen ist und so schnell, oder? Und das ist schon außergewöhnlich, ja.
4: Ma scu oglian somma savia capitar, ci l'ovra elettrica da seglia so preste n'ora do giunignava ple an l'alvra, l'ovra elettrica da Turic Sobeciank, perce? Harry Graf, il pledader della EWZ, dei?
5: Als Sofortmaßnahme tun wir jetzt unser System überprüfen. Wieso ist zu dieser Abschaltung gekommen? Hat irgendwie eine technische Komponente nicht funktioniert? Das werden wir machen, weil grundsätzlich wollen wir und tun wir auch einen sicheren Betrieb von unseren Kraftwerksanlagen sicherstellen. Die Verfügbarkeit tun wir sehr hoch halten. Das ist das, was wir anpacken tun. Aber Massnahmen ergreifen, dass ein Kraftwerk nie abstellt. Ein Kraftwerk muss können automatisch aus Sicherheitsgründen abgestellt werden. Ich glaube, das kann man nicht umgehen.
4: L'autorità d'Inquisition vigna ossa ad intercurere il cas dei Harry Graf. La EWZ vigna a cooperar e dar tot las informazions ci dovra per sclerer la domanda dalla responsabilitat e la domanda d'indemnizzazions possibles per la pescia.
1: Novas dati per giunti leida suffers nocen, ma deva manch crapos ples melas persa van circa en mex, bec per veda motivsi en Carciangni. Tecnica ves be funzionò la produzione d'elettricità na se bec stata la raggiungci il spers en crapos ad in leida suffers o se ven eximeno ce rola ci il crescer massiv dat algas alla riva o giuia e ci las medadas de las condizions di ambient, per esempio, en edes rinforzadas antras las fluctuazions normales il livello di lei. E non si stange sta nel mondo della fauna, le novità con Ursin Kadisch.
6: In Svizzera an volontarie e volontarie salvau scheblers Chavrielinsko anche mai dalle snitzes, dalle maschines da Sagar. La vreglia fanadur ane salvas char 7.600 cien Chavrielins passa a milli da pli che l'on passa. Con drona e cameras termicas an 800 teams con pilots, chachadras e gidanters examina 73.000 hectares prats avant che quelles vignen sagliadas. Comunicescio l'Union per il salvamento a Chavrielins. Las chauras Chavriel zupen gugent lur Chavrielins en il pasch out, tras in reflex de stara garnull, neni strusch visibel se vignen en las maschines de Sagar. Quai capita e media a 1.500 Chavrielins minchon. Il concern d'assicuranzas Zürich ha rilasciato passa 12 collaboratori in connex con una procedura ed examinazione della FINMA, che ha confermato il chef del concern Mario Greco all'agentura di novità Bloomberg. La sorveglianza federale dels mercats da finanzas FINMA examinesce la fondazione collettiva Vita che administresce facultats per il provvedimento vigliadicina del personal delas firmes affiliadas, sumeliant a cassas de pension. Facts concrets tradition ni la Zürich ni la FINMA. Tenor rapports de medias, giaia per la pratica d'acquisizion dalla Zürich per sia fundazione collettiva. La FINMA ha in mince cas decreta in stop d'acquisizion da clients per quella. En il Giappone la terra strembli con una fermezza da 7,1. L'epicenter del terratremble, quel sai a stein la regione da Kumamoto en il sud-vest dall'insula principale Kyushu. Tenor rapports de medias e almain ina persona morta ed almain 50 persona saien blessadas. Plirs baiec saien sbalunats, 10 milis chasadas saien senza electricitat ed el trafic da tren saia interrut, quai comunicesce la prefectura. Las duas overs atomaras in l'insla funcionescian però regularmain in adetia naginas irregularitats en el managi, rapportan medias giapponaises. Il Giappone è in la cinta da fieu dal Pacific, in una zona con blers vulcans e bleres activitats tectonicas. Tenor medias indigenas esi il pligref terratrimbel da pi passa 15 jons. L'Ungaria sorvegna in nuovo uffizio contro la corruzione, qua il Parlamento decis con una maioritat clara. Il nuovo uffizio ha grandes competenzas, può investigar sco in una procura pubblica, perquirir bajecs, archivs e stanzas, con servers, examinar contos bancars e pretender collaborazione da polizia e procura pubblica. La fine mira è d'acciattar transazioni illegali e restituir deners publics, che in its en mounts privats. Tenor il primo ministro nuovo legge Peter Mojor si tratti da miliardi di daners da corruzione. Per via corruzione supponida, ting l'Unione Europea attualmente era anche una voce daners da promozione che fissen destinati all'Ungaria. Su entra la taccia mortale al Christopher Street Day a Berlin e in video da confess cum Parì. L'attentador supponì presta saramen all'organizzazione terroristica Stadi Islamic. La polizia ha accettato il video sin il telefonin da lum, conferna ma la Procura Pubblica Federale Tudescia vers la ARD. Il Tudesc da Vencinons cun Rajis Arabas e sonda passata c'era cun l'auto in una folla da Lieut al ur della parada per il Christopher Street Day a Berlin. E la mazzaina donna e blessa 29 personas. La domenica era l'attentato supponì veni mazzata in azione da polizia. So entra la Francia, a USA era l'Italia, in nov trenader dalla squadra nazionale da Balapè. So entra il Nada, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, lunga cercia e bleras curelas e si usa definitiv. Roberto Mancini fa puspe il coach della squadra azzurra e suonda a Gennaro Gattuso. Mancini ha già trenà l'azzurra dal 2012 al 2023 e con el eni diventati campions europei il 2025. L'avantmezzì aveva la Francia già comunicato che l'anteriore star da Balapeist, Zinedine Zidane, diventa il nuovo trenador della squadra nazionale francese e succede uscia a Didier Deschamps. Zidane era stato trenador da Real Madrid dal 2013 fino al 2025.
1: E la Cinch ed Indes.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E che anche nostri stories, anche il magazzino Mathieu Defuns ci produce il nuovo album all'in Tigia, in Val Frisal, ed il scomont absoluto da far fi in Grigion vin extendia, scomont absoluto o er conseguenze spils fis artificiales nam prem avost.
0: La meteo.
6: Oz dati bler sul el cum pauks nivelez di resta sic e ciaut. A qui era dati oz fina 30 graz en sur ses 27, en sur selva 26, en linge di navassa era 27 graz ed en linge di nota basti anc per 22 graz. Era da maun dati bler sul el cum singuls urizis locals il suo intermezzdi. Las temperaturas, quellas van en si ed entranter 20 graz en linge di nota e 34 graz a qui era.
1: Il canton Oxteis, il scomando absoluto da far fi per ulteriori regiuns, per esta sic e nina plivgia e an vista. Bisan premsa vost, monta chei, anche las regiuns en scomando ir fis artificials. Dubia faler.
7: Un scomando absoluto da far fi ori liber, vela nov, erpa la Val Rhein, al Surseis, bravo in filisur, davo Klostra e la Val Müsteier, dice Andrea Kaltenbrunner, dall'Uffizi de Gott e Prievels della Natura.
8: Also das einzige Gebiet, wo noch nicht das Verbot hat, ist das ganze Engadin. Der Grund ist einfach die zunehmende Trockenheit. Man hat seit Monaten immer unterdurchschnittliche Regenmengen. Das häuft sich natürlich an. Und die Gebiete, die noch ein bisschen eine entspanntere Situation hatten, haben auch in den letzten Wochen unterdurchschnittlich Regen gekriegt. Und jetzt wird es auch noch mal heiss. Und das sind eigentlich die zwei Gründe, warum die Gebiete neu auch ins Verbot gekommen sind.
7: Ein Kommando absolut, dafür für eure Lieber, wollen dir konkrete Mensch gekommen?
8: Überall, wo es verboten ist, ist außerhalb des Siedlungsgebiets grillieren mit Holz und Holzkohle verboten. Mit Gasgrill und Elektrogrill ist das erlaubt. Und im Siedlungsgebiet bestimmen das die Gemeinden, was dort möglich ist und nicht möglich ist.
7: Per tutti, noi ci vuole attuale mensch, un scomando assoluto da fare fuori liber, e se er scomando in vista alle feste del primo avost, da fare fuori artificiels.
8: In diesen Gebieten, wo kein Verbot ist, empfehlen wir auch, auf private Feuerwerke zu verzichten. Die Situation ist einfach zu heikel, dass auch dort ein Brand kann entstehen kann.
7: Per la situazione di prima la scalma, non basta ben per temporale da stet, necessaria sa una fase di 3 ore più lunga, con più di spluvgia.
8: Es muss viel Regen geben, weil wir haben jeden Monat unterdurchschnittliche Regenmengen, so in der Regel höchstens 50%. Also es bräuchte mal richtig schlechtes Wetter, wo die Leute wieder jammern, wie schlechtes Wetter ist. Mehrere Tage einfach Regen, anhaltend. Solche Gewitter, wie wir sie jetzt zum Teil haben, haben viel zu geringe Regenmengen, auch wenn es vielleicht einmal eine Stunde intensiv regnet. Und die können wir dann nicht flächendeckend. Aber deshalb braucht es eine schlechte Wetterphase mit Mehrtagesregen und dann will sich die Situation allmählich entspannen.
1: Scusi, la Situation aktuelle, da priva d'incendi sa presenta, che la Situation katezza degna ir online, se no sa pagina d'internet rtr.ch. Mathieu, Ea, il Matthieu de Funz se lascia gugente inspirar per sis canzungs della natera. Per sfondrar per sis proxim project scuci toccia, ani mond della greppa diz animals e l'ora, elza la trac della civilizzazion. E che il sedor an la montogna. Irunia muot, o visto el sesur brail an sur selva.
9: Nus essen che la Val Frisal, sin varga 1900 meter sur mar, e ci sono spassigiate circa 3 quarti d'ora, tocan el la tege del Matteo, ne conosco Gentina, l'autor. Hallo Matteo, non so se in che tua tege che ha dentro il clavazzin, sinti, microfoni, in una massa cables, e tu hai tu da casa per questa stadt. Aber ach, non avessi essere o produzir tue canzoni e in studio giù alla civilizzazione, da cosa fa questo sforzo da prendere tutto il materiale si chiede?
3: Io vai produzire un massa album in studios, ti vai scancurare in sfida, in Genève, e naturalmente in una grande organizzazione, dove tu hai un luogo che sa dove venire a vittire, sui spert. L'idea orionda è stata che venire si chiede questa stadt, scrive in per canzoni, che io prendo in un periamne per me, oder qualidaia also luvniu scheue che weiter chaus wer sie prendern per mikrofon chaus wer sind scheuer prender sim per demos also war dine studio in wohne der chau ens sets wer so august de des proppe sie kaune gat prene produktion so temps beliung prender temps mi so plire sie haben so so dus meins ja schei qualidaia schida
9: La vita si le comono è in generale più semplice in sto ed esiste da dina massa causas co esito la produzione probabil è più semplice che shock.
3: Io sono scioia che in sei sinine modo limitaus che fa abre bain val sentimenti in si concentrasce forse sin altres causas so di quella composizione ni è semplicemente che in si lavora con quel che den tuen da mi plai quella modo de lavora fec a mi fa quel fec bain io sono modo de venire un po' più plons, tutto trova un po' di plipede, se di quei iperaue giù al flom, ni sciomo le va giù, le visciale su entro me a. E quei fans c'è con inz, io credo che quei fans c'è che ho l'est prendere con la musica, semplicemente quei prendere temps per un processo.
9: Ti ha già esce un altro album, se ci ha ispirato dalla natura, da quello che hai intorno e ti ha raccontato di camone, che ti era sì, c'è lui quello che ha autor?
3: Quella che è l'autor che abbiamo l'idea nasce ispirata in trasni e la natura ossia si è proprio scelta che non si vede in tutti che è in totale l'autor l'uvra è già limitato con certe cause si trova la reta magari per creare giù in plugin in c'è la musica che trova lo stanno studiando con fare questi non si vede 10 minuti dal QMC e lo ha una connessione. Siamo rasci in sede di Rizzanzice, aber schock ins proprio cosce, lavoro con qualche ins A. La tegia è in gran parte quel processo, so in montare microfoni dappertutto in tuon che prendono SI. E scintiga il sound della tegia, e questo è che si tira e tra tras quel album.
9: E ti ha detto che ti lavori con qualche cosa in tuon? Also, per esempio, hai lavorato con certe cause che ti ha detto che non sei un buon lavoro? Also, per esempio, in Stoitle Boy, in il Flum o a Von.
3: In Aude magari il contorno in cui esce, c'è una svena virtuale porta, qualche non svena biada la teglia, adesso mi vedo registrare, c'è sai che in Aude non svena montagnale, da vostri erci in stoitle bain. Quello è un essi per parte, non è un stai a registrare sounds della natura, se di qualche crappa, con lena, con laua, qualche già integra tuon, e poi è di integrare quel sounds, le val, il liu, il contorno, la composizione, la registrazione. Sì, c'è stato un vini creativo, se quello è un bello modo di lavorare.
1: La prima canzone di album dati lo dato l'arma da vendere lanciata nel 2017, naturalmente esce di Vincentia con Egna o l'altra marmotta da Vostirs. E ci vedi, o se c'è un marvese, scusi, vai ora alla tige da Matteo e scusi, o trasporto se d'or, per esempio, gli strumenti e in clavazzin. Guardate il video, rtr.ch. Il magazzino di Zvancioj da Fanadocra, responsabile scu producente, è stata Prisca Bundi, responsabile per girare le novità, è stato Ursin Kadish, responsabile al microfono, Toni Poltera. Il magazzino, che è un pack momento, antire d'antraccio, è se non si parla di internet, rtr.ch. Ich hoffe, dass es chinch. Ich wünsche.

0: Il sport da dots cun bler balapè e bler personalia.
1: RTL Sport.
0: La Federazione Svizzera da balapè ha un nuovo posto del nuovo nome. Marinko Jurencic viene ad essere il nuovo CSO, il Chief Sports Officer dei 210 sottomessi al presidente Peter Knebel. Elnero era ad essere responsabile che ci portoccia l'analisi. Si Pier Luigi Tami viene ramplazzosco, direttore di Omens Ni Beach, che la Federazione annuncia Oz. Ed er altre nazionali on il personale per decrocere sia la Francia o l'Italia in un'off-trenata della squadra nazionale si viglia nada Pep Guardiola e Carlo Ancelotti lungo Cerce e Blair Scorellas e osa definitivci Roberto Mancini torna puspe scu coach scu direttore tecnico della squadra azzurra e suondoci a Gennaro Gattuso. Mancini oggi ho scongiato no il azzurri di Dujdoc a fine 23 e si abbandonò la squadra direzione Arabia Saudita. Con el inzai diventò campione europeo e questo son avanti 5 giorni. E vamo a dire allora la Francia anche comunicien ci gli anteriori per la pista Zinedine Zidane, la numero 10 di Franzosa diventa il nuovo trenador della squadra francese e succede a Didier Deschamps. Zidane era sto trenador da Real Madrid di Tredes a fini Vancegni e Gudonello era la Champions League. Ci date interessanti personali a Mengicas in Italia e Francia che ci portoce il balapè nazionale. È Yusun Dur e Nene Cherry 7 Seconds. Musica c'è sono un po' di dons 6 des per vedere passa 30 ons. Yusun Dur e Nene Cherry la stat 94 in il grand sit da let's time. Yeah, in car.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Ervinca Duf, benvegni. El alvra ad el rhein posterior ha in melis pes scrapai per quel che l'aua ha tutta nina bugnida plei. Per via di disturbi tecniche, l'ovra elettrica a seglias e l'aua si riducida a necemain, a scia che parts dalle rives da d'alvra a rhein posterior en stai per adoninura senza aua. Pescadurs vevan allarmau la polizia a spindrauan tuan cien pes. Senza ils pescadurs vessins probabil nianc percurgiu la dimensiun di l'incap, per quoi che la gronda massa da d'aua cins a schau isu enter a lavau na venni ils pes scrapai. A Tavau candideschen 3 persunas pil setze la suprastonza comunala il kleiner Landrat. Quil vegnus libers per quoi che Valerie Favre accola meide l'ergenza cantonala. Il ein quai, il liberaldemocrat Andrea Ambuel Schreiber, Christian Thoman dalla partida evangelica a Rebecca Gatmer dalla partida populara. Tutti trei sind stai tocken da cheu il Parlament comunal de Tavau il grosser Landrat. Con excepción de l'Engiadina, es is comandau il antir canton Grischun de fa fiuc, quae va la eper fiucs artificials di l'emprem duest. Quelles maseres ha il canton priu en vesta alla calera alla sicira continuonta, canca junau in fec grom pregel de fiuc. In effect positiva la calera pil turism de Montogna. Bialleut fui de las caleras a Vails Culms. Il match tocken la Fenzerkladur an las pendicularas spitzeres d'umbrau tschumpercien de Playhospes cum pregliau cuglion avon. Ton da mia vart, io gia vigelina biala sera.
2: Grazie a te, anche per noi per la sera soncia, che è allora alle 6:30, cura c'è un nome nos corso, avant, facciamo già anche fermativa in Italia, Kollegas Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabio Caduff in parties ir direzione Sid in Oz a Genova ed in stossen cerces da diverses cioses, per esempio il pesto genovese è proprio in ce sci tipic a Genova. E mi insegnasse avec un pac momento, soprattutto è sci anche tu che ci hanno anche cercea.
0: RTL, informativo e divertente.
2: Ai microfono ci accompagna fino alla 6:30, Tony Poltera.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Ed essere in nov passo las seis. E per nox oiosanum time da start.
2: RTL, cun las Aurelias in vacanzas.
1: Eia, l'estate. Italiana il motto di questa stata per RTR, perché vanno intermessi i nostri tre redattori in Italia, che è in Stefan Dobler, Marcus Petendi, dir Fabio Caduff, e sono partiti ir e Nies a Genova. Tots sono i per storie, per cantare nella radio, ma ci sono un shotto, anche faccio oggi che il quinto ossa, gist sets, nel spontino numero 2, il pitching podcast della estate italiana. Ma tra le sets ci sono facci al Strays Oz in Italia, a Genova.
3: Benvenuti al Spontino numero 2, che è il wine shot di lui. Il nostro primo giorno intero a Genova. E ci sono un ermo per fare forza di mettere avanti il cinspetto, ma hanno una pruna da quintare. Per cui, Stefan, quanto ha il caffè questo?
4: Pure il secondo! Pure al secondo, okay. Ah, proprio, e andare permanente l'andare via. Ma usa al secondo in dorota, giusto un dire
5: okay. Io ne ho proprio blers che fece, perché ce ne stai ricercare nel telefonino per dirci avere acqua per fare fotografie e roba. Perché ne hai circa 4 che fece?
3: Ok, questo è il mio terzo. Fair. Vuoi cominciare? Tu sei in cerca di pesto?
4: Ma io sono in cerca di... Trats tipics e quella cerce sono cominciate a essere dalla Cina. Quando me la c'è semplicemente non li apposti, non mi pensavo, io dormo più venti a sa in circa in giuir, in affatter proprio. Io ho visto Genova da tutte le ungle possibili. E mi dice che sono in terza e lì ci hanno venuto giù in plana, mo in giù, cioè, per me c'è tutta una di terza e sono da e dice che si è rita in avanti tutta benora. Tutti si erano qua quel mutt tagliavano, come si dire? Ai ai, vispera via, vedi, ci tanti, e da lungo ci tu là con camera e tutto, e si loro, ma devo chiedere al titolare, vuol dire il capo, se non può dare il loro proprio affare, il loro avere i telefoni, svie, non c'è, può filmare durante quella trattoria, durante quel ristorante, durante quel, ai, sempre mangi giù cinia, fatti loro quei strats tipics, e alla fine, non ci incontra Adanna, e Anna ha detto, hai, c'è la telefona se chef a Luciano e Luciano ha detto, hai, c'è un film con c'è il fa il pesto. Super. Ma con c'è il fa il pesto, esatto. Qua dovrà un termo momento per vedere qua il simple, ma ci declarasci con c'è il fesi allora. E c'è ne dire. Ma io avrei raccontato con Rai, c'è aveva il maino di c'è.
3: Potevi degustare?
4: Hai, aso magnifico, semplicemente magnifico. Qua non è da conguala con pesto, c'è cioè no con prain magari, qui è semplicemente pesto fatto fresco, nulla pastorizza, con ingredienti proprio freschissimi e dici, aso, sensazionale.
5: Io ne già po' di vaire un po' il video, aso, i rende da dire vaire quello, okay. Le proprio ogni cool, Stefan.
3: Così pratai. Cool.
5: C'è di, il descrivitano per me, è tutto con mai che c'è stato per voi? Also, in sé, fai la culinarica e la musica e io la società e io sono le date che combinano in sé, tutto insieme. In per te? Rivai a leggere se ci sta sé.
4: Grazie.
5: Dei Falstaff. Giuseppe Verdi, molto migliore del mio. E qui, di una pasticceria.
4: Klein Gutti!
5: Ciao,
4: cool.
5: Ci sono niente a Genova. Sono stati qui in sé, leben hier in America. E sono però loro le stati spicciate a Genova. E sono diventate una delle pasticcerie in sé. Le più conoscenti qui a Genova.
6: Ulla! E poi fa una commedia.
5: Ai, picca nera.
3: Ma spiccarmi una bella frase.
5: Preciso. E sono diventate Klein Gutti, sono una moduna. Una delle pasticcerie, le più conoscenti qui a Genova. E sono andata a spera via. E allora hanno quintato la storia di Giuseppe Verdi, quel giovane a Duna di quella pasticceria. E allora aveva scritto da quel tempo l'opera con il nome Falstaff e non era contento con quell'opera. E allora davò a Klein Guttis per fare als Bunadel, fat una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gugent. E allora hanno dedicato quella brioche ad el col nome Falstaff. E el, allora lascia una vola notizia molto meglio del mio. Quella è una parte della storia di cui ce n'è.
6: Ok.
5: Potrei fare. Per finché ci sono arrivata là, sono stata in un bureau d'avvocatura e un po' trastorno di Genova.
6: Ah.
5: Ma quella era un spannende di
6: testa. Ma sai che ci sei, pardon? C'è questo sacalino, svegli, olive, crema la nocciola, pardon.
5: Io non avevo più in giro, ed ero già svenuta ora.
7: Ma hai,
5: non male. Casa. E non tu? Male.
7: E adesso mi camminare, forse avete visto il polar step, e la croce attraverso. Prima ho provato tra le siasas, e ho accettato ore, neanche una persona con forza una chitarra sulla Rhein o che si invia e ci fa musica, una con una violina, ma quella non era da qua e non scriveva né inglese né italiano. Allora pensavo, ok, forse sono i musicisti che si invia l'angelo c'è il Serapson, allora sono là per il centro di complita e là, Mager, e allora per fin sono stata una bottiglia. L'hanno accettato per numeri di telefono, a telefonare con meis italian, mezz, ok. Er nö funziona. E loro aveva fam. E loro sono io a mangiare per ravioli di pesce. E la domanda alla cameriera, hey, c'è la conosce un musicista o altro? E loro dicono, ma è nö, ma da volta è chiuso in una bottiglia di platas. E loro sono io da volta andare un pro Massimo, quella bottiglia di platas, Flamingo Records, e quella ha un agent label di platas qui per bands di Genova. E quella aiutava a tradurre il testo di Matteo, mia alma, mia anima.
5: Allora, vai, se già puoi tradurre tutto
7: il leggendo. Testo è tradotto, non puoi esercitare con la chitarra, e pensi, boh, dai, lo so, ci facciamo orecchie, allora si è fatto, ma non ha potuto persuadere, lì è un po' un tmuccio. Svessa, e il Wara Wars ha chattato X in tune del 6 label, ci può fare il performance qualcosa mai. E spero che poi capite molto. Ah.
6: Ma cool, questo è una fai mai. E sa sciai, tot va in Italia Zurel da Manger.
7: Ai, qua torna, qua è pensato.
6: Esa, qua è rivis.
7: Ai, assoluto. Allora, ero corto nel pensare, forza al mar, la risposta. Mi sono avanti, ma forse sono per giovani con una chitarra alla riva, o c'è, ma nix. Poi è un prezzo, una pluna italiana, e al massimo non sapeva super inglese, ma poi sì, comandi, paesi, ballade. E...
5: ma super!
7: Continuare.
6: Cool!
5: Also,
6: cool.
5: Io credo che tutti tre anziani pezzi oggi, e tutti noi allora alla fine funzionano, però erbe. Con fortuna per parte, sì. Ci si è dato di un caso all'altro, se dai allora tattina ci stufa la storta del cielo.
7: A mi davo il portretto di Genova un po', ho stirato lì.
5: Hai, a te ne viso c'è più differente, slow, ce ne pensavo c'è. C'è squisito per una giassa e altri se non ci arriva ci sono palazzi di bellezza o plazzi di bellezza. Also c'è più diverso. Una sorpresa, dove mi c'è storta circa, negli l'impressione.
6: Ma io non sapevo neanche te dire, c'è non del portrend città, forse neanche, c'è per vicino qua vezzo c'è lunga, c'è tu veni a giorda città, quella zias, a orda stazione, quella zias, quella sciazzata, più c'è un po' la mentalità, c'è tu as, also c'è c'è una ossa in price, per ciao e niada, nasce dire, non magari c'è un po' di ma puoi far qua e puoi rendere il mondo con certe retenienze e se tu fai semplicemente quel passo va già e allora sono hai avvers ma è da fare
7: è da fare il passo ma allora però vai
6: proprio e qua esplosce un po' qua c'è per ciò ne ha da fare clac sai e c'è da funzioni
5: hai
7: c'è un po' splanzo morto finito per oggi o vai a una pruna lavoro?
6: No, io taglio la fine del video, in mince casa. Io adesso con il video, va ora possiamo fare il mix di tun, poi in mince casa. Mo. E loro ponderare per domani una banura? Cucci ci torna, domani una banura?
5: Io ne sono giusto tornata con il materiale, ce ne potete ammassare. E io so tagliare, far guardarci le fotografie, andare in qualcosa. E... Hai, io credo che aspetta a Samu.
7: E tu? E domani hai una... in avanti, fin già.
6: Ma? Ma già fai stiò, Samu?
7: Ma è, vengo a cercare... Ho cercato un musicista, in via, e ci vengo anche il locale di Plattes, e sono là con un dei sei colleghi qua. Ma sono via fosse mes già visto, perché ci sono più cool. Ma è che con ci tuoi einfach domandare agli altri. Poi prende qui e fici bene.
5: Ci sono tanto, Stefano.
7: Questo è il plan B. Io
6: c'ho un bici in giro, vado a
7: andare. Allora, domani abbandonare fino a Genova, mi va verso Bologna.
6: C'è... La grassa. Zadigio era Bologna.
7: Ah, sure.
6: Hai, la grassa. Per vicia la città dal cibo tagliato, dal da manger tagliato, dalla mortadella fino alla ragù, tot.
7: Ma allora ti è città,
6: quasi. Io spero, sai.
7: Tum de bonde e scoduna tot le infos superplu, il video di Stefan, la reportage di Fabia, la canzone di Matteo e di Mai e di Massimo, tot su rtr.ch. E al spuntino ad una tante le 6 e le 6:30 su Radio RTR. Buonasera, a domani.
1: No, ciao, buona domani. Sera, buona serata, ciao a tutti, fino a domani, ciao. E al Strace se ne visita van Italia, Fabio Caduff, Stefan Dobler et era Marcus Pettendi. Domani, quando si sentia, voi direzione La Grassa, Bologna, spaghetti bolognesi, Fisper de Lo. Che c'è nome uscia a musicas Jesse nostra pagina di internet rtr.ch locatez le avventure stanox da del Strace an Italia
2: dalla Damon alla Saira
1: e se Laura Tour tras l'Italia voi si va domani a Bologna appunto si va a Roma e della Fenianc a Napoli Lady Gaga, Poker Face.

Lady Gaga, Poker Face, non sapeva essere all in. In 5 minuti è la 6 a mesa, allora sentite con nos a corso. Da mi va fisico, sto facendo pulito, caldì la sera. Il microfono ho accompagnato Tony Poltera con la Irama, con Gabbana. E si sentite allora anche su e me, con Jamais e te.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Duf, benvegni. E l'alvra ad el rhein posterior ein melis pesch scrapai per quella laua ai tuttanina bugnida ple. Per via d'un disturbi tecnico, l'ovra elettrica a Seglias e l'aua si riducida a Neccemain, a circa parts dalle rives de d'alvra a rhein posterior en stai per donninura senza aua. Pescadurs vevan allarmau la polizia a spindrauen tuon cien pesch. Senz ils pescadurs vessins probabel nianc per curgiu la dimensiun di l'incap, per quella la gronda massa da d'aua chins a schau isu enter a lavau na ven ils pesch scrapai. A Tavau candideschen 30 persunas pil setze la suprastanza comunale il kleiner Landrat. Quil vegnus libers per qua cavallari favor accola mede l'ergenza cantonala. Il ainquai, il liberal-democrat Andrea Ambuel Schreiber, Christian Thoman dalla partida evangelica a Rebecca Gatmer dalla partida populara. Tutz treis entstai tocan da cheu il Parlament comunal de Tavau il grosser Landrat. Con excepzione dell'Engiadina, esis comandau il antir canton Grischun da fa fiuc, quae va la epra fiuc artificials di l'amprem duest. Quelles maseras ha il canton priu en vesta alla calera alla sicira continuonta, canca giunau in fec grom pregel da fiuc. In effect positiva alla calera pil turism da Montogna. Bialjaut fui delle scaleras a Vails Culms. Dil maig tocan la fencercladur an las pendicularas svizzeras d'umbrau tschumpercien de plehospes cum pregliau cuglion avon. Donda mia vart, eu gia vigelina biala sera.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verz. Scubrides. Hits. Musica non-stop.

Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplamein per tutti.

0: Allegra, io sono il Benedetto Vigne.
1: Io sono Elmar de Florin.
2: Io sono Thomas Glor.
0: E noi siamo il Streis del Elmar Treis. E voi state
3: RTR.
4: Merci! Io ein Mann!

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Vus al puls della musica. Dal Zimperwert, sur il hit, finter la scuvrida.
1: MTR.
0: Usciva ria, scola vita.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists,

Stad, da Teresa Rüterseli. La stad entira ha il giuspiciau sintoi. Io level die tizze cioi, sci bi. La stad entira ha il jau semiau da toi. Us porta li rundella miu siemi viers miez di. E la stad è vergada, avon che vigni.

Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar oz a bonura n'ha inscuntrà una signura ci d'era fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappé e sa büsch meinte d'era saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simpel power martuffel da quai stoved largiar il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in a corta c'ha l'aldüm a ses parfüm.

el mon, perciai senza vehin monentai, ais ti motor mai dil mon, quai che ti vuoi.

Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Els endumbrai.